0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: We want to talk right down to earth in a language that everybody here can easily understand.

0: Va ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: Eccoci qua. Siamo qua. Oggi è giovedì, il penultimo giorno della settimana per quanto riguarda noi il lavoro, perché poi venerdì è l'ultimo giorno, poi sabato ci riposiamo, domenica pure, torniamo lunedì. Insomma, siamo qui in questo giovedì per rendervi sempre partecipi, per svegliarci insieme. Anche questa mattina avremo le nostre solite rubriche, il ballo di Beppe ed altre, avremo Simone, avremo le altre situazioni che avvengono di volta in volta. Io intanto che ci sono le rubriche che ascolto anch'io insieme a voi, vado a guardare le radio cosa fanno, cosa non fanno, e poi torniamo insieme naturalmente per tanta musica, e naturalmente inizieremo il saluto delle radio e andiamo quindi con il saluto delle radio e torneremo dopo.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma. Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7, Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000, da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa, 101.800, Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D, Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri.

0: replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.
1: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
2: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, anche oggi siamo qui a Via Vivaio 7, dove c'è il dialogo nel buio, dove abbiamo dei ragazzi che si presentano. Allora diamo il microfono al primo, che gli diamo il buongiorno. Buongiorno a
3: Marta,
2: allora presenta i tuoi amici di classe, passagli loro il microfono, che danno il loro nome. Marta,
4: io sono Carlo.
2: Carlo.
5: Io sono Federico.
2: Federico.
6: Io sono Giacomo.
2: Io Giacomo.
7: Io sono Beatrice.
2: Beatrice. Martina.
8: Io sono Martina.
9: E io sono Namal.
2: E io sono Namal. Allora, la domanda che facciamo a tutti quanti voi è la stessa che in genere facciamo, ogni tanto cambiamo. Secondo voi il momento più antipatico di questo viaggio al buio che dura un'ora qual è?
3: È stato quando siamo andati nella città.
2: Dici sempre il tuo nome. Prima
3: Marta.
2: Marta, perché gli ascoltatori non si ricordano. Poi, quindi, quando sei andata nella città? Vediamo qualcun altro?
6: Per me, quando siamo stati sul ponte che si è mosso. Sono Carlo.
2: Carlo, perfetto.
5: Io Federico, e anche per me nella città.
2: Nella città. Poi.
7: Io sono Beatrice, anche per me nella città, perché comunque mettersi nei panni della persona non vedente
2: è un problema.
7: E pensare a quella situazione.
2: Certo.
7: Un po' complicato.
6: Avanti. Io sono Giacomo, e sì, anche a me nella città.
2: Nella città è il momento più dolente. Poi?
8: Io sono Martina, anche a me nella città.
2: Ancora avanti?
9: Io sono Emale, anche per me la città.
2: Anche per te la città. Avete detto tutta la vostra l'opinione. Adesso vi faccio una domanda io. Secondo voi il non vedente, dove c'è molto spazio, si trova a proprio agio, oppure si trova meglio dove c'è poco spazio, dove si può orientare meglio? Si trova meglio negli spazi enormi o no?
3: Allora, secondo me, Marta, si trova meglio negli spazi più piccoli.
2: Sì.
3: Perché comunque si... C'è meno spazio, quindi
2: percepisce gli ostacoli.
3: Percepisce meglio.
2: Secondo voi il muro è importante per un non vedente?
3: Molto, sì.
2: Perché il non vedente segue i muri col bastone, e soprattutto se ci parcheggiano i monopattini, biciclette e motorini, noi non vedenti abbiamo grosse difficoltà. E un'altra domanda che voglio farvi è la seguente. Secondo voi i non vedenti sono uguali agli altri?
5: Federico?
2: Sì.
5: Allora, secondo me no.
2: Sì.
5: Però solo in senso del vedere, perché comunque siamo tutti uguali alla fine, non c'è distinzione.
2: Però secondo te nella vita sociale, dobbiamo parlare da uomo a uomo in questo caso, hanno qualche svantaggio in più, no?
5: No, perché alla fine è solo la visione che... Cioè, nel senso, non sei diverso da me, anche
2: quello
5: se
2: sicuro.
5: Hai una disabilità della visione.
2: Ecco, però lo diciamo sinceramente. Io quando ero ragazzino, alla vostra età, terza media, innamoramenti, altre cose, mi ricordo che con tutte le mie amiche che mi si innamoravo, dice: ma sì, ma tu sei bravo, sei carino, però possiamo essere amici. Quindi dobbiamo anche certe volte essere realisti. Non lo diciamo semplicemente perché è la realtà certe volte. Poi effettivamente capita anche che ci sono tanti non vedenti che sono sposati, anch'io sono stato sposato, eccetera eccetera, però in realtà un po' di svantaggio c'è, e questo bisogna dirlo e ammetterlo. Io sono il primo ad ammetterlo, che abbiamo degli svantaggi rispetto alle altre persone, come rispetto a altre disabilità. Allora, avete qualche altra domanda da fare sulla disabilità, ragazzi? No, avete tutto chiaro, quindi gli spazi Bene, allora io a questo punto direi che vorrei che tornaste al dialogo nel buio, anche perché il vostro accompagnatore Giuseppe è un pianista, anche io sono un pianista, ogni tanto facciamo il piano bar di sera verso le 18, magari negli anni prossimi ci beviamo un caffè insieme suonando, e al 3, 2, 1 vi dirò viva, dite tutti insieme viva dialogo nel buio. Allora 3, 2, 1,
10: dialogo nel buio.
2: Grazie, alle prossime, ragazzi.
5: Grazie.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, il dialogo nel buio l'ha fatta padrona e anche oggi siamo qui con una classe di scuola media e ce la facciamo presentare da
2: Giulia.
1: Giulia, la tua classe di scuola media è una media di?
2: Prima media.
1: Una prima media di che città? Di che?
2: Meina in Piemonte.
1: Meina in Piemonte, hai capito? Quindi siete venuti qui col treno, con l'autobus?
2: Come sì, col treno siamo
1: col
2: venuti.
1: Col treno, quindi per arrivare qui avete fatto Milano Centrale, poi dove siete scesi? A Novara, dove siete scesi?
2: No, abbiamo fatto Dermelletto, sì. Poi...
1: E poi paesi
2: inizi. Siamo scesi a Porta Garibaldi.
1: Porta Garibaldi, quindi Milano Porta Garibaldi. Bene, allora, passaci anche i tuoi compagni con il loro nome. Vieni il prossimo, eccolo, il secondo, vai.
3: Mia,
1: secondo Mia, terzo. Poi abbiamo, mi pare, il terzo amico che viene. Chi è?
4: Ethan,
1: quarto. Poi l'ordine non ha importanza.
4: Letizia
1: e infine l'ultima persona.
4: Anita.
1: Allora, la domanda che vi faccio: vi siete divertiti o annoiati in questo dialogo nel buio? Ognuno risponde dicendo sempre il proprio nome.
2: Sì, allora, ci siamo divertiti.
1: Tu sei?
2: Giulia.
1: Allora, Giulia, sei divertita. Dove ti sei divertita in particolar modo?
2: Nella stanza dove c'era la motoretta e i frutti.
1: Ah, dove c'era il traffico, dove c'era il mercato. Che frutto hai riconosciuto tu, Giulia?
2: Il cavolo,
1: sì.
2: La mela, il limone, il mandarino.
1: Quindi insomma hai fatto la spesa praticamente.
2: Sì.
1: Bene, passiamo il microfono a...
3: Mia,
1: tu dove ti sei divertita, Mia, di più?
3: Anch'io nella strada e quello con la natura, il parco.
1: Ah, nel parco. Tu hai riconosciuto qualche pianta?
3: Il rosmarino, poi abbiamo visto...
1: Hai sentito anche l'odore
3: del loro?
1: Hai sentito anche l'odore del caffè?
3: Sì.
1: Ah, hai capito, anche l'odore del caffè. E invece, hai trovato per caso nella stanza una chitarra senza corde?
3: No.
1: Non l'hai trovata, si vede che non ti è capitato sotto mano. Un telefono per caso?
3: Sì.
1: Un computer?
3: Sì.
1: Anche il computer. Bene. Allora, passaci un tuo amico, una tua amica, vediamo chi c'è adesso. Allora, eccoci qua. Chi viene adesso?
4: Itam.
1: Allora, tu invece, come è andata questa passeggiatina? Ti sei divertito sul ponte tibetano quando...
4: Sì.
1: Hai avuto paura di cadere nell'acqua per caso?
4: No, perché ho trovato una ringhiera.
1: Ah, hai trovato una ringhiera, ho capito. E invece, al bar com'è andata?
4: Al bar?
1: Sì, ci sta bene al bar. Hai bevuto qualcosa?
4: Sì.
1: Cosa hai bevuto? Sentiamo.
4: Coca-Cola,
1: vabbè, questa... ma la Coca-Cola, eri convinto che fosse Coca-Cola? Perché qualcuno dice che nel buio i sapori non sono gli stessi, è vero?
4: No, era
1: Coca-Cola, quindi
4: sì,
1: non sei stato fregato praticamente.
4: No.
1: Bene, sentiamo la voce di ancora, ci manca...
4: Letizia,
1: allora Letizia, invece per te com'è andata questa passeggiatina?
4: Benissimo, è stata bella.
1: Sì.
4: Questo.
1: Il momento più bello qual è stato?
4: Quello della strada che l'ho fatto con Mia.
1: Ah, hai fatto la strada Mia, vabbè. Letizia e Mia, sentivate le macchine, la marcia, i rumori del traffico, sì?
4: Sì, sì, sì.
1: Ecco, però poi siete arrivati. E tu invece per il bar come è andato?
4: Bene.
1: Hai bevuto?
4: Coca-Cola.
1: Anche tu Coca-Cola, bene.
4: Sì.
1: Allora, io adesso vorrei sapere da voi se avete fatto delle domande alle guide e se invece, oltre alle guide, volete fare una domanda a me personale, insomma, che vi sto intervistando. Volete sapere qualcosa di me?
4: Dal microfono?
1: No, sì, una domanda, insomma, che ne so, qualcosa sulla disabilità visiva, non lo so, una domanda che volete fare a un non vedente. Chi è che la vuole fare?
3: Non ha sempre paura di magari andare contro qualcosa o tutto il resto?
1: Tu sei?
3: Mia,
1: abbiamo paura di andare contro qualcosa, però purtroppo come voi avete avuto il bastone, anche noi lo usiamo, il mio bastone è qui, vedete, un po' accessorato il mio perché ci sono un po' di cose a sto bastone, perché in mezzo alla strada è difficile poter muoversi, però comunque bisogna muoversi. Io sono un non vedente non dalla nascita, fino a 10 anni ho visto un poco, quindi per esempio ricordo i colori. Se tu mi dici oggi c'ho una maglia blu, io la vedo la tua maglia blu. Come c'è la maglia?
2: Blu.
1: Allora, ci ho preso allora, vedi un po'. È stato un caso. Allora, qualche altra domanda, qualcuno? Vediamo chi.
2: Lei riesce a riconoscere subito una cosa se la tocca dopo un po'?
1: Una cosa in che senso? Se tocco un animale, se tocco un...
2: Una cosa in generale.
1: Oddio, sì, devo toccarla per poterla riconoscere, ma ci vuole del tempo. Spesso i disegni noi non vedenti non riusciamo a riconoscerli molto bene, perché a meno che non li abbiamo visti poi si riconoscono. Però in genere sì, le cose le riesco a riconoscere. Molto bene conosciamo l'alfabeto Braille, quello che scriviamo e leggiamo. Bella domanda, anche tu come anche le altre classi. Ancora qualcuno una domanda? Se no ce ne andiamo perché il tempo è quasi tiranno. Chi ha una domanda ancora per...
5: Ma se...
1: Tu sei?
5: Ethan.
1: Ethan, dimmi se...
5: Se sei in un posto spazioso, come fai a orientarti?
1: Guarda, questa è una delle domande più belle che non ho mai avuto. Tu sai che i non vedenti non sanno andare dritti.
5: Ah.
1: Quindi più c'è spazio e più per noi è difficile camminare. Invece il non vedente, dove trova un muro, si attacca col bastone e cammina. Poi purtroppo le persone un po' incivili ci mettono le motociclette, le biciclette, i monopattini, e per noi spesso andiamo a sbattere anche con la costola alla motocicletta. Complimenti per questa, una domanda addirittura da ragazzi da liceo. Allora ragazzi, io a questo punto vi devo salutare perché il tempo è finito, però contiamo fino a 3, 3, 2, 1 insieme, diciamo viva dialogo nel buio. 3, 2, 1.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, vi auguro un buongiorno. Anche quest'oggi siamo al dialogo nel buio in via Vivaio 7 a Milano e oggi abbiamo una professoressa di francese. Buongiorno professoressa Lella, professoressa, e come va? Tutto bene?
2: Molto bene, grazie. Molto bene. Bellissima giornata.
1: Bella giornata e c'ha dei bei ragazzi qui che sono stati a fare l'esperienza del dialogo nel buio. Vuole dire i nomi o vuol far sentire le voci dei ragazzi?
2: Assolutamente, passo loro il microfono così si presentano.
1: Vai.
3: Ciao, io sono Leonardo, ho 12 anni e vivo a Maina in Piemonte.
1: Maina, bene. Mi piace questa presentazione. Avanti il prossimo.
4: Ciao, io sono Mattia e ho anch'io 12 anni e mi piace giocare a Maina mi piace giocare a calcio e vivo a Maina.
1: Bene, questo è ancora più descrittivo. Avanti il prossimo.
5: Ciao, io sono Kevin, vivo a Maina in Piemonte e abito a Maina.
1: E anche tu hai 12 anni, credo.
5: No, 11.
1: 11? Ah, no. Avanti il quarto.
6: Buongiorno, io sono Tommaso, ho 11 anni, abito anch'io come loro a Maina.
1: Tu che sport fai?
6: Scio verso dicembre-gennaio.
1: Ah, beh, certo, ad agosto bisogna andare solamente all'estero per sciare. Bene, allora a questo punto la domanda che vi fa la vostra professoressa di francese, gliela fa in italiano?
6: Manca ancora uno.
1: Ah, manca un ragazzo.
7: Siamo
1: sì.
7: Enea.
8: Sono Enea.
1: Ah, grande. Enea.
8: Mi piace stare in casa oppure uscire fuori.
1: Sì. E anche tu hai 12 anni, giusto?
8: Sì, no, ne ho 11.
1: 11, sì.
8: E
1: quindi
8: mi piace leggere fumetti, manga
1: fumetti. Ragazzi, è una presentazione molto bella questa qui. E adesso la professoressa di francese vi chiederà in francese qualcosa.
2: Si vuole parlare in francese? Allora, come si è passato? Come state? Com'è andata oggi?
9: Bene, è stato molto divertente, però, sarebbe da rifare.
1: Vabbè, però rispondiamo in italiano per gli ascoltatori della radio. Allora, uno alla volta, dite sempre il vostro nome e raccontate com'è andata.

0: sembrare che anche noi siamo ciechi.
1: Ecco, va bene. Immergersi
2: per me è stato molto bello.
1: Sì.
2: È un'esperienza sicuramente da rifare, che consiglierei a chiunque.
1: Sì.
2: E basta.
1: Il punto più bello?
2: Passo il microfono a Kevin.
1: Per
3: me è stato molto bello, soprattutto l'esperienza da ciechi, e mi è piaciuto molto il bar.
1: Ti è piaciuto il bar? Cosa hai bevuto?
3: La Coca-Cola.
1: Bene.
3: Passo il microfono a Tommaso.
1: Tommaso, vai.

0: farlo almeno una volta nella vita.
1: Sai che mi piace molto questa tua descrizione, come i ciechi vedono nella realtà, perché tu sai che noi non vedenti non è che diciamo ci sentiamo domani, io non è che a te ti dico ciao ci sentiamo domani, ci vediamo domani, in realtà noi a nostro modo vediamo. Complimenti per questa tua osservazione. E a questo punto mi pare che non ci sia più nessuno.
0: Passo no, il microfono a Mattia.
1: Ah, Mattia, vai, Mattia.
2: Ciao, a me è piaciuto molto il bar, l'esperienza della strada, le strisce e la frutta e verdura.
1: Sì.
2: È bello perché sembra di essere un cieco e comunque capiamo la loro vita e quanto è difficile.
1: Ecco, sembra di essere, perché fortunatamente non lo siete e non dovete esserlo, e soprattutto ci deve essere molta diciamo prevenzione. A ogni minima cosa dovete essere dall'oculista per evitare che qualcuno possa purtroppo diventare come noi, perché bisogna vivere al meglio. Allora, avete delle domande da fare ancora sulle problematiche?
3: Io ne ho una.
1: Sì, Nenea, dimmi.
3: Di sicuro tutto è più difficile.
1: Sì.
3: Ma vi sentite sempre pronti a quello che farete domani?
1: Diciamo che nello stesso senso noi abbiamo le stesse paure che avete voi, pronti o ci si sente o bisogna sentirsi per forza pronti, perché comunque dobbiamo vivere, quindi anche noi abbiamo le nostre paure, no?
3: Si continua sempre.
1: Si continua sempre, molto bene. Domanda ancora da qualcuno?
4: Sì, io sono Mattia.
1: Sì.
4: E ho una domanda interessante.
1: Sentiamo.
4: Come fate voi a... Voi vi sentite persone normali o differenti agli altri?
1: Allora, questa è una domanda da università, ragazzi. Ci sentiamo persone normali, però purtroppo sappiamo che siamo differenti dagli altri, perché comunque in tutte le cose dove noi cerchiamo comunque di fare qualcosa, dobbiamo purtroppo tante volte avere degli aiuti, perché non sempre possiamo fare tutto da noi, ecco. È inutile che si dice che il non vedente basta, ha le sue difficoltà nel muoversi, nell'approccio anche nella vita naturale, nella vita sentimentale, in tutte le cose. Il disabile visivo, come tutte le altre persone che hanno una disabilità, hanno delle difficoltà maggiori, e purtroppo bisogna capirlo che è vero, non dobbiamo nasconderci dietro a un dito.
4: Ok, grazie.
1: Una domanda veramente intelligente. Una domanda ancora, se ce l'ha qualcuno, altrimenti salutiamo tutti quanti insieme.
4: Nessuno. Va bene.
1: Nessuno. E allora al 3, 2, 1, ragazzi, diciamo viva Dialogo nel Buio. 3, 2, 1.
5: Viva Dialogo nel Buio!
3: E un saluto da tutti noi.
5: Ciao.
1: Grazie.
3: Da Meina.
1: Meina, salutiamo mai visto tutti.
3: Ciao, ciao a tutti.
1: Ciao, grazie.
3: Alla prossima.
1: Alla prossima.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, anche oggi siamo al dialogo nel buio in via del Vivaio 7 e abbiamo una scuola che ce la presenta. Chi di voi, ragazzi?
2: Maria.
1: Maria, che scuola è intanto?
2: È una scuola che si trova a Rho, sì. Ci chiamiamo Clemente Revola.
1: Sì.
2: Noi veniamo dall'istituto economico-sociale, però abbiamo anche scuole tipo classi.
1: Bene, allora presentaci le altre amiche e gli altri amici che sono oggi con noi.
2: Abbiamo Anastasia.
1: Anastasia, fatti sentire.
3: Ciao.
1: Ecco Anastasia, poi?
4: Aurora. Ciao.
1: Sofia.
5: Ciao.
1: E poi?
6: Riccardo.
7: Ciao.
1: Ecco Riccardo.
8: E Simone.
1: Simone.
9: Ciao a tutti.
1: Allora, partiamo da Maria. Allora, qual è stato il momento più tragico del dialogo, se vogliamo dire tragico, ma magari un po' più imbarazzante, Maria?
2: Forse quando c'era tipo la natura, non riuscivo a camminare e ho sbattuto contro una pianta tipo 3 volte consecutive.
1: Ah, bene. E invece, sentiamo gli altri.
10: Allora, per me forse il ponte tibetano, se così vogliamo chiamarlo, quello che si muoveva.
1: Ecco, tu sei?
10: Anastasia,
1: il ponte tibetano. Andiamo avanti con il prossimo.
11: Io sono Aurora, sì. E secondo me la parte più traumatica, mettiamola così, sì, è stata l'inizio, che è proprio buio totale, non si vedeva niente. Quindi
1: passare
11: è tutto nuovo, dalla luce al buio.
1: È stato un momento che...
11: E quindi...
1: Ma tu la notte dormi con la luce accesa?
11: Sì.
1: Ah, ecco, va bene.
11: Sì.
1: Andiamo avanti, il prossimo.
12: Ciao Sofia.
1: Sofia.
12: Allora, sicuramente è un'esperienza molto che mi è piaciuta molto.
1: Sì.
12: L'unica cosa, sì, come ha detto Aurora, forse iniziarsi ad ambientare, che è molto difficile. E anche perché anche magari quando la notte stiamo al buio, comunque c'è sempre qualche luce.
1: Qualche barlume. Invece oggi era proprio al buio, pesto.
12: Esatto.
1: Buio. Perfetto, ancora un altro. Chi è rimasto?
7: Io sono Riccardo.
1: Riccardo.
7: E per me la parte un po' più, non so come dire,
1: più imbarazzante, più...
7: Sì, è quando all'inizio sono andato a sbattere contro al muro mentre camminavo anche abbastanza veloce.
1: Bene, andiamo avanti con il prossimo.
13: Ciao, sono Simone.
1: Simone.
13: E per me il momento più difficile è appunto ambientarsi dalla luce al buio.
1: Sì, quindi è stato questo il momento più difficile. E mi pare che abbiamo interrogato tutti?
14: Sì.
1: Allora, invece volete interrogare me su una domanda che magari avete fatto alla guida? Come si chiamava la vostra guida?
8: Si chiama Simone.
1: Anche lui Simone. Volete fare una domanda a me invece per quanto riguarda sempre la disabilità visiva oppure una curiosità sui non vedenti? Magari vedete un non vedente per starci, ma gli chiedere questo e quello, però poi magari se mi risponde, se non mi risponde. Avete qualche domanda?
15: Sei ipovedente o non vedente?
1: Il non vedente va dallo zero assoluto. Io sono quello 000, ho perso la vista tanti anni fa, nel 72, con glaucoma congenito, iniziato a 6 mesi e poi terminato nel 72, quindi sono proprio non vedentissimo.
15: Ok.
1: Altre domande?
13: Ciao, sono Simone, mia domanda per te è come hai iniziato con la radio?
1: È stata una passione che avevo già da bambino, e oltre a essere un musicista, quindi vi invito, se volete venire ogni tanto anche il sabato sera, abbiamo anche i cocktail al buio e potrebbe capitare anche che mi trovate sui tasti ogni tanto. E è iniziata da bambino perché scimmiottavo le hit parade, le altre cose, e da allora ho iniziato a fare radio e ancora oggi sono qui, che ogni mattina, anche in questo caso con il ballo di Beppe che facciamo alle 10 del mattino su Radio RVD, ma alle 4:30 di mattina su tante altre radio, dopo vi do un bigliettino e l'altro, iniziamo un programma che si chiama Non è mai troppo presto, che inizia dalle 4:30, alle 7 fa compagnia alle persone che si svegliano presto la mattina. Bene, ancora domande? Forse no?
11: Sì, io sì. Sono Aurora e volevo domandarti se hai mai subito bullismo per questo.
1: Sì. Lo ricordo ai tempi, più che altro all'asilo, quando io ero, mi chiamavano senza occhio, occhio storto, perché comunque capivano che mi muovevo male, e purtroppo sì, il bullismo c'è stato e c'è stato sempre, quindi. Però fortunatamente c'era qualcuno che mi difendeva, anch'io ero uno abbastanza che si dava da fare, quindi ho cercato di reagire. Bellissima domanda questa, molto attuale oltretutto. Bene ragazzi, se non avete altre domande...
15: No, no.
1: No? Allora, insieme vi saluto, contiamo fino a 3, da 3, 2, 1 e diciamo viva dialogo nel buio. Allora, 3, 2, 1...
15: Viva dialogo nel buio!
1: Grazie, a presto ragazzi!
15: Grazie!

pazzia. Amici radioascoltatori, giù dalle brande, è vero che sono trascorse le 5 da qualche istante di Savage International Summer Edition, ma insomma la prossima settimana torna il gallo, quello normale, canonico, col gallo di Simone e il grande voiceover che annuncia appunto l'inizio del nostro appuntamento insieme. Allora, amici, oggi è giovedì, e io prima di darvi veramente il buon weekend, è il momento di tenerci compagnia per i prossimi minuti. Grazie Giuseppe, quindi, per la linea. Adesso dagli studi Umbri di Montedone d'Orvieto a Milano, le RUA 24orenews.it. Tocca a me, buongiorno ragazzi.

Buongiorno a tutti, oggi è San Roberto Bernardino, vescovo e dottore della Chiesa, ma facciamo anche gli auguri ad Idegarda. Questi nomi io veramente non ne conosco assolutamente nessuno. Buongiorno ragazzi, benvenuti. Tempo Zero Everyday, il penultimo giorno prima della conclusione stagionale estiva di Tempo Zero, i format formato Summer Live, forma, formato, gioco di parole. Buongiorno a tutti da Milano, poi un saluto a voi da Monteleone, Orvieto, Roma e Grosseto. Noi siamo prontissimi, Giuseppe sei pronto? Noi ci ascoltiamo il primo pezzo musicale di oggi, poi Che Esistori, tanti argomenti, grazie ancora per... i complimenti di ieri e insomma anche l'analisi che abbiamo fatto. Sono stato veramente molto contento, anche perché le serie televisive, io sono un appassionato di serie, sono un seriale, e abbiamo un po' affrontato la storia dietro la cinepresa. Ecco, amici miei, buongiorno ancora a tutti, colazione gratuita come sempre nel nostro bar trend Tempo Zero Everyday, dai che si va.

Oggi è giovedì 17 di settembre. Oggi nel 1787 viene firmata la Costituzione degli USA. Quindi dopo ovviamente l'unione degli USA, degli States. Alessandro Siani oggi compie gli anni, 1975, ma anche Annie Berchtold, 1931, Anastasia, 1968, Joe Bastianich, 1968 per i intenditori di cibo, ma anche per chi segue appunto la TV cucinata. Simona Gioli, 1977, Paolo De Sceglie a livello sportivo, 1986, Alberto Sol, 1988. Mentre amici radioascoltatori, per tutti voi che compite gli anni oggi, veramente infiniti auguri.

L'apertura delle scuole in questa settimana di settembre, ormai, voglio dire, tutti dietro i banchi di scuola, mi raccomando, non iniziate a fare salina, non iniziate a bigiare o fare sega a scuola, perché io sono lo zio, lo vengo a sapere in tempo zero. Ecco, lasciatemi la battuta. Voglio però portarvi in un istituto scolastico di Milano, all'indirizzo del MOF, modello organizzativo finlandese, nell'istituto comprensivo statale di Simona Giorgi di Milano, in Viale Brianza, la prima scuola pubblica della città ad abbracciare ufficialmente questa sperimentazione pedagogica, il progetto che è supportato con un comitato scientifico dell'Università appunto di Milano Bicocca e da una rete nazionale di scuole, quindi capofila appunto ripensare alla rieducazione e la qualità sociale quindi della scuola stessa, con gli spazi, pensate che viene superata la classifica scenario della classe, della scansione oraria matematica, quella dei 60 minuti, poi dipende ovviamente anche dagli istituti, a volte sono anche 50, magari in alcuni casi anche 45, ora non so se c'è ancora, però insomma una media di 60 minuti, un'ora di storia, un'ora di inglese, un'ora di scienze, un'ora scandita dalla campanella. Le discipline vengono invece aggregate all'interno di un'unica cornice progettata ad esplorare per evitare la continua interruzione del flusso di approfondimento. La spiegazione, quindi caratteristica, dura pochissimi minuti, indicativi tra i 10 e i 20 minuti, lasciando ampio spazio alla didattica del laboratorio e al lavoro della cooperativa, dei piccoli gruppi tra i ragazzi, i bambini e più che altro dai banchi di scuola disposti a isole e a ferro di cavallo. L'opportunità, quindi, l'apprendimento, secondo lo studio finlandese, è il consolidamento delle competenze che avvengono quasi ininterrottamente durante le ore scolastiche. I compiti a casa, se presenti, sono ridotti al minimo per preservare l'equilibrio e il tempo libero degli studenti e delle famiglie. Il modello, quindi, mette al centro la persona anziché la singola prestazione, con l'obiettivo di abbassare il livello di ansia, di stress e anche di competenze generate dal sistema tradizionale e originario della scuola che conosciamo. La sperimentazione quindi coinvolge sia classi della scuola primaria, sia della scuola secondaria di primo grado, delle medie per intenderci, avvalendosi di un personale docente appositamente formato sotto questo modello. Nel momento in cui si va a parlare del fatto che pochissimi compiti a casa per valorizzare il tempo libero, ciao sono Pamela, uno dei primi messaggi, sono la mamma, mi piacerebbe veramente un po' che anche altre scuole, non dico tutte, dessero la possibilità ai nostri ragazzi di sperimentare. Ciao Simone, sono un insegnante e non sono molto d'accordo con questo modello, ne ho sentito parlare, ciao da Palmiro, sto per andare in pensione, ciao Franca, sono un'educatrice scolastica, sinceramente come tutti i sistemi di educazione dei nostri ragazzi ci sono pro e contro, questo sì, questo è un dato di fatto. C'è chi ha provato, ciao da Milano, a segnare mia figlia a questo istituto, soltanto che non c'era più posto, io immagino anche per la curiosità, cioè non è detto, adesso non stiamo qui a sindacare sul fatto che possa più o meno funzionare, probabilmente sì, ma sicuramente sì, però bisognerà anche capire anche come sfruttare ovviamente i punti di forza. Buona scuola amici radioascoltatori, dai.

0: La prossima settimana, amici radioascoltatori, aprirò ufficialmente non il televoto, a parte che sta tornando, perché davo un'occhiata ai palinsesti di Mediaset, torna anche Grande Fratello, però no, noi non apriremo il televoto, apriremo la 15ª stagione artistica del sottoscritto, perché il format, quello nativo di Tempo Zero Sciocchi la Capanna, mi compie 15 anni e tutti gli altri così in coda, e questo Giuseppe, cioè Giuseppe, scusami, Giuseppe Cesena, ma il calo di Simone quanti anni compie? Vabbè, e ho perso il conto, va bene così. Ma ovviamente io ne compio 15 a livello artistico, magari a tornare a 15 anni. Vorreste tornare a 15 anni voi? Io non lo so mica, forse no. Amici radioascoltatori, buon weekend, la settimana prossima si va a 15 anni artistici, si va tutti insieme, buon weekend, perché io ve lo auguro prima. Come ci sentiamo martedì prossimo, il 22.
1: Sta per andare in onda Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso, con Stefano Manenti.
2: Buonasera, questa è Danto Radio. Questa sera ad Artisti di Stefano Manenti, le canzoni di Madonna. Prego alla linea al conduttore.
3: Buonasera, sesta puntata di Artisti di Stefano Manenti. Che meraviglia, stasera proprio dobbiamo correre, perché abbiamo 12 brani in scaletta di un artista eccezionale, come mi scrive la regia di Antonello Santoni. Veramente lo ringrazio. I brani che seguiranno durante questa fantastica puntata, perché sarà meravigliosa, coprono 3 decenni di successi, mostrando come la nostra artista, pensate un po' chi è, Radio Maria, no, è Madonna, abbia saputo reinventarsi costantemente dagli esordi pop degli anni 80, ve la ricordate, Like a Virgin? Bene, passando per la provocazione e la maturità degli anni 90, sì, 90, 90, che è sempre like a prayer, no, però fa in un altro modo, passando appunto fino alla sonorità, alle sonorità elettroniche e dance degli anni 2000. Allora, io mando subito il numero, perché vi voglio sentire gasati come siamo noi gasati proprio nel presentarvi per la seconda volta per Artisti questa fantastica, fantastica artista. 392 4597 945, lo ripeto, 392 4597 945, e andiamo ad ascoltare il primo brano, iconico brano che consacra Madonna come star mondiale. Vai regia!
4: Sono Maria Giulia da Milano, ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, un programma su Disable International Radio con Giuseppe Cesena.

0: State ascoltando Artisti.
1: Stiamo parlando di un artista incredibile, Like a Virgin, il secondo album di Madonna, venduto, pensate, 25 milioni di copie. E pensate che il tour che nel 1985 toccò solamente, giustamente, serviva solamente gli Stati Uniti, e in questo caso è un accenno alle città principali del Canada. In questo tour proprio fu accompagnata dai Beastie Boys, che era un gruppo emergente hip hop. Ma che meraviglia, ma mica finisce solo qui, perché poi all'interno di questo album fu inserito un altro successo, che è il prossimo brano che andiamo ad ascoltare. Vai, regia!

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Into the Groove, energia pura, colonna sonora. Vi ricordate di quale album? Ma certamente di Cercasi Susan. Disperatamente è quanto l'abbiamo cercata questa Susan, ed eravamo veramente giovani, come mi dice la regia, 12-13 anni, insomma, quindi c'era quindi questa ragazza fantastica che ha veramente scombussolato l'universo, manco il mondo, l'universo tutto. 392 4597 945, stiamo trasmettendo sulle frequenze di Danto Radio, naturalmente la nostra radio web, quindi insomma che abbiamo le frequenze web. Come sono le frequenze web? Sono così, le frequenze web. Come sono quelle FM? Perché so più boomer, so vecchie, quindi insomma, evviva le frequenze, queste qua, quindi ok, quelle web. Allora, probabilmente abbiamo qualche messaggino, me lo voglio augurare, se no andiamo avanti. Ascoltiamo. Vai, sì, reggia, tranquilla.
2: Buona domenica sera a Stefano con il suo programma Artisti. Buonasera anche a Anto, a Dani e a tutti gli ascoltatori di Danto Radio. Allora, Madonna, sì, è una grande cantante. Io più che altro la ricordo quando erano ragazzine le mie figlie, due delle tre, e mi è rimasto in mente una canzone molto dolce, cioè almeno così sembra a me, però non saprei il titolo. Ripeteva la parola mamma, però non, come ho detto, non so dire il titolo. Invece a me piace tanto Frozen, ecco, se possibile la vorrei ascoltare. Grazie e a risentirci. Un caro saluto da Donatella. Ciao ciao.
3: Buonasera a tutti da Iole, sono all'ascolto e saluto tutti. Vero, Madonna è una grande artista e ha fatto moltissime canzoni molto belle e anche che fanno ballare. Questa che stiamo ascoltando fa parte, secondo me, anche della disco music degli anni Ottanta. Ciao a tutti, da Iole.
4: Buona serata Stefano, buona serata ad Antonello e Daniele Regia. Hai fatto una bella scelta per Madonna. Io mi piace molto il brano Like a Virgin, è stato uno dei migliori brani degli anni 80, forse

0: sia per Madonna che l'ha interpretato e per tutte, le persone che l'ascoltavano. È stato uno dei migliori dischi comunque degli anni 80, mi sembra l'84 comunque che l'abbia scritto. Buona serata a tutti, un saluto a tutti tanto radiosi e buonanotte, ciao. Buonanotte per quando finisce il programma, ciao.
1: Appunto. Infatti stavo dicendo, Maurizio e Giusi, ma che buonanotte, qui hai voglia tu a ballare? Anzi, tutti quanti sui tavolini di casa, perché qui c'è da ballare, ma c'è anche da stringerci. E soprattutto il prossimo brano, una ballata intensa, e spero che la mia fantastica regia di Antonello Santoni abbia scelto il brano che duri veramente più di tutti a livello proprio di secondi e di minuti. E ballata intensa introspettiva che mostra la sua versatilità, e Live to Tell. Potete baciarvi, grandi!
2: Sono Maria Giulia da Milano, ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, un programma su Disable International Radio con Giuseppe Cesena.

0: State ascoltando Artisti.
1: Ma che meraviglia, ma io proprio sono tornato indietro nel tempo, indietro nei capelli, ne avevo tanti, ero magrissimissimo e i miei genitori mi portavano dal medico per farmi fare le punture per mangiare, poi io ho compensato da adulto, però ecco, che meraviglia, meraviglia, meraviglia. Quindi grazie alla regia, perché dobbiamo dirlo che la compilation, la playlist di questa serata, di questa puntata è proprio di Antonello Santoni, ecco, quindi, e poi vorrò aprire e chiudere una piccola parentesi senza dire l'artista, perché noi siamo sempre molto attenti agli artisti emergenti, però sappiate che c'è stato detto un no categorico, ecco, quindi non diremo chi è, però insomma, anzi, a maggior ragione, artisti di Stefano Manenti @gmail.com è la vostra possibilità di chiederci di fare una puntata sui vostri artisti preferiti. Quindi dopo Live to Tell, abbiamo detto questa meravigliosa ballata intensa e introspettiva, e abbiamo un messaggio.
2: Ma non si festeggiava l'8 dicembre l'Immacolata? Per la Madonna, iniziamo stasera con artisti? E va bene, va, buonasera a tutti e buon ascolto del nostro amico Manenti. Io la manetterei, comunque va bene così.
1: Ammanettami, sono tuo. Ti piacerebbe a Marco DJ? Capito che mi scordo sempre. Comunque Marco Alex Ferrari DJ, Alex DJ senza Ferrari, insomma Alex 500, ecco, quindi lo chiameremo. Io ringrazio il grandissimo Marco, certo, questo no, tu pensa che l'8 dicembre in realtà andremo a festeggiare l'uscita del nuovo singolo di Stefano Manenti, e insomma, che spero, no, naturalmente Danto Radio, che fa parte, anzi io faccio parte della loro famiglia, insomma, insieme a Daniela, ecco, magari cercheranno di sponsorizzare, ecco. Quindi andiamo avanti, perché appunto dopo il Live to Tell abbiamo una preghiera, quindi insomma, ecco, che non c'entra niente con l'8 dicembre, perché l'8 dicembre da quest'anno in poi è solo il mio.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Sono Maria Giulia da Milano. Ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, un programma su Disabili International Radio con Giuseppe Cesena.
2: I forti richiami spirituali e sociali fanno veramente di Like a Prayer uno dei capolavori assoluti di Madonna, addirittura anche il video, se vi ricorderete, il santo che si smaterializza, quindi anzi si materializza, perché da statua diventa un bonanzo di quelli pazzeschi, che fece molto arrabbiare la Chiesa e il Vaticano, con tanto di problemi per il tour di Madonna. Ma immaginate Express Yourself, il prossimo brano, proprio un inno a favore dell'indipendenza femminile, proprio del girl power. E quindi vai regia, ascoltiamolo.

0: State ascoltando Artisti.
1: E certamente Artisti, sono le 21:38 di questo 30 novembre 2025, ultimo giorno di novembre. Da domani cominceremo nel Danto Natale, quindi insomma sarà bellissimo questo mese di dicembre da trascorrere insieme. E abbiamo ascoltato Express Yourself e dalla regia mi dicono che c'è un messaggio.
2: Aspetto con ansia l'uscita del tuo nuovo singolo, caro Stefano, ma soprattutto aspetto la 500, perché io mo sto a piedi e quindi va bene anche la 500, la Ferrari, se mai dovesse arrivare la prendo pure, però aspetto, l'8 dicembre aspetto.
1: Aspetta assolutamente, meglio la 500 perché la Ferrari ti costerebbe tantissimo per mantenerla. Grazie per questo spot fantastico per il mio 8 dicembre, questa mia possibilità, no? di finalmente ricantare musica nuova. Ma continuiamo con Madonna, il prossimo brano è veramente un brano iconico. Vai regia, anni 90.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Che meraviglia, Vogue, che è la celebrazione della cultura ball culture, che è una sottocultura underground LGBTQIA+, afroamericana e latina, nata a New York negli anni 60 e 70, che si basa su competizioni di danza, sfilate di moda e performance. Questa cultura si esprime attraverso le K's, che sono famiglie surrogate, e ball, che significa competizione in questo caso, e non palla, ecco, in cui i partecipanti gareggiano in diverse categorie per esprimersi, esistere, celebrare e celebrare la propria identità. Vabbè, ok, vi saluto, buona serata, Artisti è finita, in un contesto di resistenza alla discriminazione. È chiaro che stiamo parlando appunto comunque del mondo omosessuale, lesbo, trans e tutto il resto, ecco, insomma, quindi LGBTQIA+, quindi mamma mia, mi sono proprio documentato. So che c'è un messaggino.
2: Comunque io un'idea di Madonna ce l'ho, perché io mi sento come lei, sempre molto in vogue, vogue, vogue, vogue.
1: E te sentirai sempre in voga, voga, voga, voga, ma io te farei vogare proprio, a remare come facevano i fratelli a Bagnale, voga, voga, voga, come faceva Magellano, anzi i suoi, hai capito che ho tirato fuori cara regia, che è Magellano, capito? Quindi con i suoi marinai, voga, voga. Bene, andiamo ad ascoltare un brano che ci ha ricordato la nostra Donatella del Brennero, un'atmosfera eterea e elettronica dal disco Ray of Light. Che freddo!

0: State ascoltando Artisti.
1: E dopo tanto ghiaccio e tanto freddo, per fortuna arriva sempre dallo stesso album un raggio di luce, Ray of Light, brano che segna la svolta elettronica e spirituale di Madonna. Vai regia!

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Io devo chiedere scusa al mio collega prossimo ad andare in onda alle 10, ma ecco, ci sarà qualche minuto di che dovrà posticipare il suo programma. Chiedo già scusa e con l'occasione dedico a lui questa ballata elegante e malinconica. Vai regia.

0: State ascoltando Artisti.
1: Che eleganza in questa ballata malinconica, proprio un grandissimo successo. Siamo arrivati agli anni 2000 e io devo chiedere naturalmente scusa a Livio il Giostraio, il nostro amico che dopo le 22 dovrebbe comunque condurre la giostra del gol, e ci sarà quindi per tutti gli amici, però noi abbiamo ancora qualche piccola canzone. Livio, abbi pietà di noi, insomma il prossimo brano te lo dedichiamo a suon di music.
2: Hey Mr. DJ, put a record on, I wanna dance with my baby.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Che meraviglia gli anni 2000, dove c'è la modernità e il dance floor. E dopo Music, non si può non ascoltare Hang Up, vai!

di country elettronica dove dimostra la sua continua sperimentazione. Io voglio ringraziare veramente tutti gli amici che ci hanno ascoltato. Non faccio nomi, non faccio cognomi, naturalmente finisco sempre con oni, come le fusioni. Però voglio ringraziare naturalmente la mia regia, sempre precisa e puntuale, di Antonello Santoni, e ringrazio naturalmente Daniela Pecchia, ringrazio tutti gli amici di Tanto Radio e tutti gli amici che in qualche modo continuano a sostenere Artisti di Stefano Vanenti. Finisco con il nostro motto: io ascolto la radio, io amo Tanto Radio. Alla prossima settimana. Ciao, buonanotte.

0: Stefano Manenti ha presentato Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso.
1: Gli ultimi minuti di questa mattina, perché la registrazione che abbiamo messo di Stefano Manenti con Madonna è durata lunghissima, come al solito lui si prolunga, e quindi noi non rimangono che 10 minuti, e partiamo con un brano dell'Equipe 84, L'Antisociale, un brano che sentirete bene il microsolco come gira e come questa persona fa i quattro passi per sentire, ecco, l'Equipe 84, Antisociale, L'Antisociale.

Non era antisociale invece il gruppo dei Camaleonti, che proponeva un brano che si intitolava L'Eternità. Anzi, però noi l'ascoltiamo dall'altra, non antisociale, Ornella Vanoni, che è mancata da un po' di mesi, anzi anni, appena un anno e un po'. E allora, Eternità, Ornella Vanoni, qui a Disabili International Radio.

È il momento adesso di Fausto Leali, con un brano che ha fatto poi successo anche a questo nome un po' particolare, Deborah. E molte Deborah infatti hanno quell'età del 68, quindi fate voi i conti con quante Deborah ci sono in giro e che hanno un po' questa età. Allora, Fausto Leali, Deborah, qui a Disabili International.

Ma prima una fragolina, beh, ce la mangiamo? No, è tutta un'altra fragolina. Comunque è un brano di Donatello, Fragolina. Ce l'ascoltiamo e subito dopo arriveranno i saluti anche per questo giovedì. Ciao ciao, tra un po' per i saluti.

0: Troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Con Giuseppe Cesena.
3: Eh sì, la settimana sta volgendo alla fine, oggi è giovedì, avremo domani l'appuntamento, però oggi per oggi ci lasciamo qui, ci lasciamo con tutte le nostre belle esperienze che abbiamo vissuto in questa mattinata di giovedì e torneremo domani sempre alle 4.30, sempre su Disabili International Radio, sempre con il vostro Cecantibus Giuseppe Cesena, 320 1978 490, 320 1978 490.

me siento un verme quando penso che per andar veder Chinaglia ho lasciato senza neanche uno scudo la mia hermano. Me sentivo quasi mal al parir del sole quando vidi per la strada Emanuel, Emanuel Gervaso. E insieme alla partita non andammo perché mi venne un grosso pensiero nella capeta. E un dubbio mi venne, nemmeno un dubbio, un dubbione, un doppio dubbion della Fargas della Gardena.

Alessandro Manzoni. Quando mi metto in testa una cosa è più forte di me. Mi continuavo a ripetere, etere o non etere, questo è il mio problema. E mi avviai storto storto o dritto dritto a parcheggiar le mie scarpe. E lì chi ti incontro? Chinaglia. Signore e signori, buonasera, vi faremo la San Siro dove incontro il calcio minuto per minuto, perché quattro volte il campione del mondo, il campione sudamericano Joey Calavone, mio amico, è tornato qui all'alba a visitarci. In tribuna generale c'è il colonnello, il maresciallo e la pubblica sicurezza, l'arbitrone e l'arbitro della Federazione Iberica Valdez de Porco del Monin, e ha detto la partita. 700 milioni di spettatori sono presenti alla partita, è presente anche il budolone della Sportiacchi del Lunara. Quattro volte il sole è tornato a splendere su questa terra, ma quattro volte se n'è andato. Cinque volte la porta con Wilson, Fittipaldi, Garçon, Gardin, Orton, Cacciun, Bonbon, Foley, Bonbon, Caramelle e Cioccolatini. Sono un disgraziato e non mi voglio rovinare in questa pubblica piazza, gli voglio offrire petti di scopi, scopatelle e scupone, cazzo, cavucchione, carbone e fumo, 30 palle da calore, 20.000 lire, 30.000 lire, 50.000 lire, 130, 20, 10, mi voglio rovinare il prodotto, lo do a lei, al signore che lo calvo, che ci ha rovinato la vita, a sinistra, accompagnato dai carabinieri, il portone, Carmino Cardocco, salve, salvone, salvaci, salvaletto coso, mi voglio rovinare il prodotto assegnato a lei, il signore interessante, Sabina che si sta grattando il naso con la punta dell'occhio. Ci siamo, eccolo qui, è lui finalmente. Chinaglia, è lui che avanza per la porta. Quattro persone lo portano fuori e veramente siamo qui in collegamento. Passo la linea a te, a me, a te, a te. Quattro passi in cima a te, olioli, quattro passi in cima a te, olioli, olioli, olioli, olioli.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Dopo il sì di Palazzo Madama, la legge elettorale si appresta a tornare alla Camera per l'approvazione definitiva. Ma non si placano le polemiche. La segretaria Dem, Elise Line, torna all'attacco definendola una legge pessima. Si tratta di una truffa, dice, con preferenze finte e un premio di maggioranza abnorme. Schlein promette quindi battaglia. Faremo muro e speriamo di mandarli sotto alla Camera un'altra volta. A risponderle, predicando ottimismo, il vicepremier Antonio Tajani. Nuovo stop alla Camera? Ipotesi irreale, non ci saranno problemi. E ancora scontro tra maggioranza e opposizione sulla commissione di vigilanza RAI. Dopo le dimissioni in massa dei membri di minoranza e della presidente Barbara Floridia, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha annunciato che provvederà personalmente a nominare i nuovi commissari una volta scaduti i termini. Soluzione non gradita dal campo largo, che al termine della capigruppo di Palazzo Madama ha fatto sapere di non voler accettare forzature sulle nomine. Il presidente dei senatori Dem, Francesco Boccia in particolare, chiede una dichiarazione di tutti i gruppi di maggioranza che si impegnino a non far più ostruzionismo. Su questo, conclude Boccia, non abbasseremo la testa. Svolta nella vertenza ex Ilva. La Corte di Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza sul ricorso contro lo stop dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Alla luce della decisione, emersa durante l'incontro a Palazzo Chigi, gli amministratori straordinari chiederanno alla Corte d'Appello di Milano la sospensione dell'esecutività del decreto. Il governo ha quindi congelato il DL sulle tutele dei lavoratori, riaggiornando il confronto con le parti sociali alla prossima settimana, preceduto venerdì da un tavolo tecnico al Ministero del Lavoro. Soddisfatta la FIOM per il blocco dei licenziamenti, ma confermato lo stato di mobilitazione fino a quando non ci saranno garanzie definitive sul futuro del sito. Secondo il nuovo report Istat, oltre 3 milioni di donne in Italia hanno subito violenze fisiche o sessuali prima dei 16 anni, commesse nella maggior parte dei casi da familiari o conoscenti e tenute nascoste nel 58% dei casi. Sebbene i dati mostrino un calo rispetto al 2014, il tema riaccende il dibattito politico. La senatrice del PD, Valeria Valente, sottolinea che l'orco è in casa ed è necessaria l'educazione sesso-affettiva nelle scuole per smantellare questo modello culturale. La deputata di Fratelli d'Italia, Cristina Almici, evidenzia invece che il calo dimostra che la prevenzione funziona, ma i dati restano allarmanti e serve formare insegnanti e pediatri per intercettare i segnali di abuso.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Dopo il sì di Palazzo Madama, la legge elettorale si appresta a tornare alla Camera per l'approvazione definitiva. Ma non si placano le polemiche. La segretaria Dem, Elise Line, torna all'attacco definendola una legge pessima. Si tratta di una truffa, dice, con preferenze finte e un premio di maggioranza abnorme. Schlein promette quindi battaglia. Faremo muro e speriamo di mandarli sotto alla Camera un'altra volta. A risponderle, predicando ottimismo, il vicepremier Antonio Tajani. Nuovo stop alla Camera? Ipotesi irreale, non ci saranno problemi. E ancora scontro tra maggioranza e opposizione sulla commissione di vigilanza RAI. Dopo le dimissioni in massa dei membri di minoranza e della presidente Barbara Floridia, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha annunciato che provvederà personalmente a nominare i nuovi commissari una volta scaduti i termini. Soluzione non gradita dal campo largo, che al termine della capigruppo di Palazzo Madama ha fatto sapere di non voler accettare forzature sulle nomine. Il presidente dei senatori Dem, Francesco Boccia in particolare, chiede una dichiarazione di tutti i gruppi di maggioranza che si impegnino a non far più ostruzionismo. Su questo, conclude Boccia, non abbasseremo la testa. Svolta nella vertenza ex Ilva. La Corte di Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza sul ricorso contro lo stop dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Alla luce della decisione, emersa durante l'incontro a Palazzo Chigi, gli amministratori straordinari chiederanno alla Corte d'Appello di Milano la sospensione dell'esecutività del decreto. Il governo ha quindi congelato il DL sulle tutele dei lavoratori, riaggiornando il confronto con le parti sociali alla prossima settimana, preceduto venerdì da un tavolo tecnico al Ministero del Lavoro. Soddisfatta la FIOM per il blocco dei licenziamenti, ma confermato lo stato di mobilitazione fino a quando non ci saranno garanzie definitive sul futuro del sito. Secondo il nuovo report Istat, oltre 3 milioni di donne in Italia hanno subito violenze fisiche o sessuali prima dei 16 anni, commesse nella maggior parte dei casi da familiari o conoscenti e tenute nascoste nel 58% dei casi. Sebbene i dati mostrino un calo rispetto al 2014, il tema riaccende il dibattito politico. La senatrice del PD, Valeria Valente, sottolinea che l'orco è in casa ed è necessaria l'educazione sesso-affettiva nelle scuole per smantellare questo modello culturale. La deputata di Fratelli d'Italia, Cristina Almici, evidenzia invece che il calo dimostra che la prevenzione funziona, ma i dati restano allarmanti e serve formare insegnanti e pediatri per intercettare i segnali di abuso.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: IGR politico dell'agenzia Dire.
2: Dopo il sì di Palazzo Madama, la legge elettorale si appresta a tornare alla Camera per l'approvazione definitiva. Ma non si placano le polemiche. La segretaria Dem, Elish Line, torna all'attacco definendola una legge pessima. Si tratta di una truffa, dice, con preferenze finte e un premio di maggioranza abnorme. Schlein promette quindi battaglia. Faremo muro e speriamo di mandarli sotto alla Camera un'altra volta. A risponderle, predicando ottimismo, il vicepremier Antonio Tajani. Nuovo stop alla Camera? Ipotesi irreale, non ci saranno problemi. E ancora scontro tra maggioranza e opposizione sulla commissione di vigilanza RAI. Dopo le dimissioni in massa dei membri di minoranza e della presidente Barbara Floridia, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha annunciato che provvederà personalmente a nominare i nuovi commissari una volta scaduti i termini. Soluzione non gradita dal campo largo, che al termine della capigruppo di Palazzo Madama ha fatto sapere di non voler accettare forzature sulle nomine. Il presidente dei senatori Dem, Francesco Boccia in particolare, chiede una dichiarazione di tutti i gruppi di maggioranza che si impegnino a non far più ostruzionismo. Su questo, conclude Boccia, non abbasseremo la testa. Svolta nell'avvertenza ex Ilva. La Corte di Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza sul ricorso contro lo stop dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Alla luce della decisione, emersa durante l'incontro a Palazzo Chigi, gli amministratori straordinari chiederanno alla Corte d'Appello di Milano la sospensione dell'esecutività del decreto. Il governo ha quindi congelato il DL sulle tutele dei lavoratori, riaggiornando il confronto con le parti sociali alla prossima settimana, preceduto venerdì da un tavolo tecnico al Ministero del Lavoro. Soddisfatta la FIOM per il blocco dei licenziamenti, ma confermato lo stato di mobilitazione fino a quando non ci saranno garanzie definitive sul futuro del sito. Secondo il nuovo report Istat, oltre 3 milioni di donne in Italia hanno subito violenze fisiche o sessuali prima dei 16 anni, commesse nella maggior parte dei casi da familiari o conoscenti e tenute nascoste nel 58% dei casi. Sebbene i dati mostrino un calo rispetto al 2014, il tema riaccende il dibattito politico. La senatrice del PD, Valeria Valente, sottolinea che l'orco è in casa ed è necessaria l'educazione sesso-affettiva nelle scuole per smantellare questo modello culturale. La deputata di Fratelli d'Italia, Cristina Almici, evidenzia invece che il calo dimostra che la prevenzione funziona, ma i dati restano allarmanti e serve formare insegnanti e pediatri per intercettare i segnali di abuso.

Probabilmente chiara come il sole, la mia tendenza alla continuità, contraria a tutte le tue aspettative, sto qua. Tu vuoi una rosa che non abbia spine, ma non è questa la normalità.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: IGR politico dell'agenzia Dire.
2: Dopo il sì di Palazzo Madama, la legge elettorale si appresta a tornare alla Camera per l'approvazione definitiva. Ma non si placano le polemiche. La segretaria Dem, Elish Line, torna all'attacco definendola una legge pessima. Si tratta di una truffa, dice, con preferenze finte e un premio di maggioranza abnorme. Schlein promette quindi battaglia. Faremo muro e speriamo di mandarli sotto alla Camera un'altra volta. A risponderle, predicando ottimismo, il vice premier Antonio Tajani. Nuovo stop alla Camera? Ipotesi irreale, non ci saranno problemi. E ancora scontro tra maggioranza e opposizione sulla commissione di vigilanza RAI. Dopo le dimissioni in massa dei membri di minoranza e della presidente Barbara Floridia, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha annunciato che provvederà personalmente a nominare i nuovi commissari una volta scaduti i termini. Soluzione non gradita dal campo largo, che al termine della capigruppo di Palazzo Madama ha fatto sapere di non voler accettare forzature sulle nomine. Il presidente dei senatori Dem, Francesco Boccia in particolare, chiede una dichiarazione di tutti i gruppi di maggioranza che si impegnino a non far più ostruzionismo. Su questo, conclude Boccia, non abbasseremo la testa. Svolta nella vertenza ex Ilva. La Corte di Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza sul ricorso contro lo stop dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Alla luce della decisione, emersa durante l'incontro a Palazzo Chigi, gli amministratori straordinari chiederanno alla Corte d'Appello di Milano la sospensione dell'esecutività del decreto. Il governo ha quindi congelato il DL sulle tutele dei lavoratori, riaggiornando il confronto con le parti sociali alla prossima settimana, preceduto venerdì da un tavolo tecnico al Ministero del Lavoro. Soddisfatta la FIOM per il blocco dei licenziamenti, ma confermato lo stato di mobilitazione fino a quando non ci saranno garanzie definitive sul futuro del sito. Secondo il nuovo report Istat, oltre 3 milioni di donne in Italia hanno subito violenze fisiche o sessuali prima dei 16 anni, commesse nella maggior parte dei casi da familiari o conoscenti e tenute nascoste nel 58% dei casi. Sebbene i dati mostrino un calo rispetto al 2014, il tema riaccende il dibattito politico. La senatrice del PD, Valeria Valente, sottolinea che l'orco è in casa ed è necessaria l'educazione sesso-affettiva nelle scuole per smantellare questo modello culturale. La deputata di Fratelli d'Italia, Cristina Almici, evidenzia invece che il calo dimostra che la prevenzione funziona, ma i dati restano allarmanti e serve formare insegnanti e pediatri per intercettare i segnali di abuso.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti presti bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta presa.

0: 10.
1: Laura Pausini apre la nostra speciale classifica alla numero 10 con una reinterpretazione di una old song di Luff del 1991, versione riarrangiata per Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Che vuoto?

0: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: Posizione numero 9. Qui si canta la crescita con Ariete e Angelina Mango. Ecco la storia di due bambine che si accorgono di essere cresciute e ricordano di quanto sia importante saper sorridere e soprattutto riconoscere le giornate storte. Quelle possono capitare. Che bella vita. Numero 9.
2: Quanto è piccola

0: Che bella vita.
1: Solo i più belli con Max Martinelli.
2: Numero 8, ecco il bravissimo Rove in collaborazione con Maddy Fingers. Come regalo di fine estate per i suoi fan e non solo, ci delizia del singolo Per te Follow the Sun. Un invito a seguire il proprio istinto, anche quando ci si sente persi. Follow.

0: Solo i più belli d'Italia suonano il giusto mix di successi del momento.
1: Tra sincerità, ironia e provocazione, Carmela Di Cioffi affronta uno dei temi più universali di sempre, il tradimento. Carmela.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Solo i più belli.
2: Secondo appuntamento, settembre 2026, con i più belli d'Italia. In settima, sprizza di energia positiva, Francesco Gabbani. Ascoltare la sua Summer Funk è sempre un piacere.

0: i più belli d'Italia
1: con Max Martinelli.
2: Ed ecco adesso un brano che ha la capacità di trasformare la quotidianità in un racconto di emozioni, fragilità e consapevolezza. Loro sono Julie e Bresh in Serenamente.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai.

0: con Max Martinelli.
1: In sesta il concetto è molto chiaro in un rapporto. È difficile davvero comprendersi se si parlano due lingue diverse. Super Hit con i Pinguini Tattici Nucleari e la loro Sorry, scusa, lo sento.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli. Solo i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. Tra le prime 5 della classe, spazio al grande Luciano Ligabue. La sua Qualcosa per te parla di quello che rimane quando le persone cambiano posto nella nostra vita. Posizione numero 5.

0: me. I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
1: Bruno Risas, Di Martino e Gianna Nannini hanno scritto insieme Meraviglioso errore. Un amore imperfetto dal forte effetto. In rotazione ai più belli d'Italia. Novità.

0: dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Wow, che ventata di freschezza che arriva alla numero 3 dei più belli. C'è Noemi in Tu cosa fai stasera? Stare con te.

senti mai più. Max Martinelli alla conduzione dei più belli d'Italia. Numero 2, posti alti per Safe e Bresh. A noi piace sempre sentire parlare d'amore e tutto si completa quando guardo i tuoi occhi e vedo il giusto colore. Numero 2, parlare d'amore.

0: Questa settimana i più belli: Laura Pausini, Ariete, Angelina Mango, Rove, Francesco Gabbani, Ligabue, Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, Noemi, Safe, Bresh.
1: La numero uno.
0: Numero uno, c'è Tommaso Paradiso che in prima felice con un gran sorriso ci delizia con Agitare Coca-Cola, la più bella dei più belli d'Italia.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Dopo il sì di Palazzo Madama, la legge elettorale si appresta a tornare alla Camera per l'approvazione definitiva. Ma non si placano le polemiche. La segretaria Dem, Elish Line, torna all'attacco definendola una legge pessima. Si tratta di una truffa, dice, con preferenze finte e un premio di maggioranza abnorme. Schlein promette quindi battaglia. Faremo muro e speriamo di mandarli sotto alla Camera un'altra volta. A risponderle, predicando ottimismo, il vicepremier Antonio Tajani. Nuovo stop alla Camera? Ipotesi irreale, non ci saranno problemi. E ancora scontro tra maggioranza e opposizione sulla commissione di vigilanza RAI. Dopo le dimissioni in massa dei membri di minoranza e della presidente Barbara Floridia, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha annunciato che provvederà personalmente a nominare i nuovi commissari una volta scaduti i termini. Soluzione non gradita dal campo largo, che al termine della capigruppo di Palazzo Madama ha fatto sapere di non voler accettare forzature sulle nomine. Il presidente dei senatori Dem, Francesco Boccia in particolare, chiede una dichiarazione di tutti i gruppi di maggioranza che si impegnino a non far più ostruzionismo. Su questo, conclude Boccia, non abbasseremo la testa. Svolta nella vertenza ex Ilva. La Corte di Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza sul ricorso contro lo stop dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Alla luce della decisione, emersa durante l'incontro a Palazzo Chigi, gli amministratori straordinari chiederanno alla Corte d'Appello di Milano la sospensione dell'esecutività del decreto. Il governo ha quindi congelato il DL sulle tutele dei lavoratori, riaggiornando il confronto con le parti sociali alla prossima settimana, preceduto venerdì da un tavolo tecnico al Ministero del Lavoro. Soddisfatta la FIOM per il blocco dei licenziamenti, ma confermato lo stato di mobilitazione fino a quando non ci saranno garanzie definitive sul futuro del sito. Secondo il nuovo report Istat, oltre 3 milioni di donne in Italia hanno subito violenze fisiche o sessuali prima dei 16 anni, commesse nella maggior parte dei casi da familiari o conoscenti e tenute nascoste nel 58% dei casi. Sebbene i dati mostrino un calo rispetto al 2014, il tema riaccende il dibattito politico. La senatrice del PD, Valeria Valente, sottolinea che l'orco è in casa ed è necessaria l'educazione sesso-affettiva nelle scuole per smantellare questo modello culturale. La deputata di Fratelli d'Italia, Cristina Almici, evidenzia invece che il calo dimostra che la prevenzione funziona, ma i dati restano allarmanti e serve formare insegnanti e pediatri per intercettare i segnali di abuso.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti presso i bassi. Mega da una lista di roba che non finisce più.
4: Mostrega, brava. Adesso io dico subito a Tosia che andremo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Dopo il sì di Palazzo Madama, la legge elettorale si appresta a tornare alla Camera per l'approvazione definitiva. Ma non si placano le polemiche. La segretaria Dem, Elly Schlein, torna all'attacco definendola una legge pessima. Si tratta di una truffa, dice, con preferenze finte e un premio di maggioranza abnorme. Schlein promette quindi battaglia. Faremo muro e speriamo di mandarli sotto alla Camera un'altra volta. A risponderle, predicando ottimismo, il vice premier Antonio Tajani. Nuovo stop alla Camera? Ipotesi irreale, non ci saranno problemi. E ancora scontro tra maggioranza e opposizione sulla commissione di vigilanza RAI. Dopo le dimissioni in massa dei membri di minoranza e della presidente Barbara Floridia, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha annunciato che provvederà personalmente a nominare i nuovi commissari una volta scaduti i termini. Soluzione non gradita dal campo largo, che al termine della capigruppo di Palazzo Madama ha fatto sapere di non voler accettare forzature sulle nomine. Il presidente dei senatori Dem, Francesco Boccia in particolare, chiede una dichiarazione di tutti i gruppi di maggioranza che si impegnino a non far più ostruzionismo. Su questo, conclude Boccia, non abbasseremo la testa. Svolta nella vertenza ex Ilva. La Corte di Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza sul ricorso contro lo stop dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Alla luce della decisione, emersa durante l'incontro a Palazzo Chigi, gli amministratori straordinari chiederanno alla Corte d'Appello di Milano la sospensione dell'esecutività del decreto. Il governo ha quindi congelato il DL sulle tutele dei lavoratori, riaggiornando il confronto con le parti sociali alla prossima settimana, preceduto venerdì da un tavolo tecnico al Ministero del Lavoro. Soddisfatta la FIOM per il blocco dei licenziamenti, ma confermato lo stato di mobilitazione fino a quando non ci saranno garanzie definitive sul futuro del sito. Secondo il nuovo report Istat, oltre 3 milioni di donne in Italia hanno subito violenze fisiche o sessuali prima dei 16 anni, commesse nella maggior parte dei casi da familiari o conoscenti e tenute nascoste nel 58% dei casi. Sebbene i dati mostrino un calo rispetto al 2014, il tema riaccende il dibattito politico. La senatrice del PD, Valeria Valente, sottolinea che l'orco è in casa ed è necessaria l'educazione sesso-affettiva nelle scuole per smantellare questo modello culturale. La deputata di Fratelli d'Italia, Cristina Almici, evidenzia invece che il calo dimostra che la prevenzione funziona, ma i dati restano allarmanti e serve formare insegnanti e pediatri per intercettare i segnali di abuso.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta presa.

Venezia sta sull'acqua, manda cattivo odore. La radio e i giornalisti dicono sempre Venezia muore. Cadono tutte le stelle, si spengono una a una e sembrano caramelle che si sciolgono nella laguna. Cadono tutte le stelle, tu lasciale cadere, lascia che si nasconda.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Tanti cari auguri a tutti, che ne abbiamo bisogno de Bon Nadal, e non poteva mancare la canzone di Natale dei Veneziani.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Dopo il sì di Palazzo Madama, la legge elettorale si appresta a tornare alla Camera per l'approvazione definitiva. Ma non si placano le polemiche. La segretaria Dem, Elise Lyne, torna all'attacco definendola una legge pessima. Si tratta di una truffa, dice, con preferenze finte e un premio di maggioranza abnorme. Schlein promette quindi battaglia. Faremo muro e speriamo di mandarli sotto alla Camera un'altra volta. A risponderle, predicando ottimismo, il vice premier Antonio Tajani. Nuovo stop alla Camera? Ipotesi irreale, non ci saranno problemi. E ancora scontro tra maggioranza e opposizione sulla commissione di vigilanza RAI. Dopo le dimissioni in massa dei membri di minoranza e della presidente Barbara Floridia, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha annunciato che provvederà personalmente a nominare i nuovi commissari una volta scaduti i termini. Soluzione non gradita dal campo largo, che al termine della capigruppo di Palazzo Madama ha fatto sapere di non voler accettare forzature sulle nomine. Il presidente dei senatori Dem, Francesco Boccia in particolare, chiede una dichiarazione di tutti i gruppi di maggioranza che si impegnino a non far più ostruzionismo. Su questo, conclude Boccia, non abbasseremo la testa. Svolta nell'avvertenza ex Ilva. La Corte di Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza sul ricorso contro lo stop dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Alla luce della decisione, emersa durante l'incontro a Palazzo Chigi, gli amministratori straordinari chiederanno alla Corte d'Appello di Milano la sospensione dell'esecutività del decreto. Il governo ha quindi congelato il DL sulle tutele dei lavoratori, riaggiornando il confronto con le parti sociali alla prossima settimana, preceduto venerdì da un tavolo tecnico al Ministero del Lavoro. Soddisfatta la FIOM per il blocco dei licenziamenti, ma confermato lo stato di mobilitazione fino a quando non ci saranno garanzie definitive sul futuro del sito. Secondo il nuovo report Istat, oltre 3 milioni di donne in Italia hanno subito violenze fisiche o sessuali prima dei 16 anni, commesse nella maggior parte dei casi da familiari o conoscenti e tenute nascoste nel 58% dei casi. Sebbene i dati mostrino un calo rispetto al 2014, il tema riaccende il dibattito politico. La senatrice del PD, Valeria Valente, sottolinea che l'orco è in casa ed è necessaria l'educazione sesso-affettiva nelle scuole per smantellare questo modello culturale. La deputata di Fratelli d'Italia, Cristina Almici, evidenzia invece che il calo dimostra che la prevenzione funziona, ma i dati restano allarmanti e serve formare insegnanti e pediatri per intercettare i segnali di abuso.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Santa Alvise, visti presti bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche agli altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I presti se bassi tutto l'anno.
4: La Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Dopo il sì di Palazzo Madama, la legge elettorale si appresta a tornare alla Camera per l'approvazione definitiva. Ma non si placano le polemiche. La segretaria Dem, Elise Line, torna all'attacco definendola una legge pessima. Si tratta di una truffa, dice, con preferenze finte e un premio di maggioranza abnorme. Schlein promette quindi battaglia. Faremo muro e speriamo di mandarli sotto alla Camera un'altra volta. A risponderle, predicando ottimismo, il vicepremier Antonio Tajani. Nuovo stop alla Camera? Ipotesi irreale, non ci saranno problemi. E ancora scontro tra maggioranza e opposizione sulla commissione di vigilanza RAI. Dopo le dimissioni in massa dei membri di minoranza e della presidente Barbara Floridia, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha annunciato che provvederà personalmente a nominare i nuovi commissari una volta scaduti i termini. Soluzione non gradita dal campo largo, che al termine della capigruppo di Palazzo Madama ha fatto sapere di non voler accettare forzature sulle nomine. Il presidente dei senatori Dem, Francesco Boccia in particolare, chiede una dichiarazione di tutti i gruppi di maggioranza che si impegnino a non far più ostruzionismo. Su questo, conclude Boccia, non abbasseremo la testa. Svolta nella vertenza ex Ilva. La Corte di Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza sul ricorso contro lo stop dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Alla luce della decisione, emersa durante l'incontro a Palazzo Chigi, gli amministratori straordinari chiederanno alla Corte d'Appello di Milano la sospensione dell'esecutività del decreto. Il governo ha quindi congelato il DL sulle tutele dei lavoratori, riaggiornando il confronto con le parti sociali alla prossima settimana, preceduto venerdì da un tavolo tecnico al Ministero del Lavoro. Soddisfatta la FIOM per il blocco dei licenziamenti, ma confermato lo stato di mobilitazione fino a quando non ci saranno garanzie definitive sul futuro del sito. Secondo il nuovo report Istat, oltre 3 milioni di donne in Italia hanno subito violenze fisiche o sessuali prima dei 16 anni, commesse nella maggior parte dei casi da familiari o conoscenti e tenute nascoste nel 58% dei casi. Sebbene i dati mostrino un calo rispetto al 2014, il tema riaccende il dibattito politico. La senatrice del PD, Valeria Valente, sottolinea che l'orco è in casa ed è necessaria l'educazione sesso-affettiva nelle scuole per smantellare questo modello culturale. La deputata di Fratelli d'Italia, Cristina Almici, evidenzia invece che il calo dimostra che la prevenzione funziona, ma i dati restano allarmanti e serve formare insegnanti e pediatri per intercettare i segnali di abuso.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti presso i bassi. Mega da una lista di roba che non finisse più.
4: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a Tosia che andremo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: IGR politico dell'agenzia Dire.
2: Dopo il sì di Palazzo Madama, la legge elettorale si appresta a tornare alla Camera per l'approvazione definitiva. Ma non si placano le polemiche. La segretaria Dem, Elly Schlein, torna all'attacco definendola una legge pessima. Si tratta di una truffa, dice, con preferenze finte e un premio di maggioranza abnorme. Schlein promette quindi battaglia. Faremo muro e speriamo di mandarli sotto alla Camera un'altra volta. A risponderle, predicando ottimismo, il vicepremier Antonio Tajani. Nuovo stop alla Camera? Ipotesi irreale, non ci saranno problemi. E ancora scontro tra maggioranza e opposizione sulla commissione di vigilanza RAI. Dopo le dimissioni in massa dei membri di minoranza e della presidente Barbara Floridia, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha annunciato che provvederà personalmente a nominare i nuovi commissari una volta scaduti i termini. Soluzione non gradita dal campo largo, che al termine della capigruppo di Palazzo Madama ha fatto sapere di non voler accettare forzature sulle nomine. Il presidente dei senatori Dem, Francesco Boccia in particolare, chiede una dichiarazione di tutti i gruppi di maggioranza che si impegnino a non far più ostruzionismo. Su questo, conclude Boccia, non abbasseremo la testa. Svolta nella vertenza ex Ilva. La Corte di Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza sul ricorso contro lo stop dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Alla luce della decisione, emersa durante l'incontro a Palazzo Chigi, gli amministratori straordinari chiederanno alla Corte d'Appello di Milano la sospensione dell'esecutività del decreto. Il governo ha quindi congelato il DL sulle tutele dei lavoratori, riaggiornando il confronto con le parti sociali alla prossima settimana, preceduto venerdì da un tavolo tecnico al Ministero del Lavoro. Soddisfatta la FIOM per il blocco dei licenziamenti, ma confermato lo stato di mobilitazione fino a quando non ci saranno garanzie definitive sul futuro del sito. Secondo il nuovo report Istat, oltre 3 milioni di donne in Italia hanno subito violenze fisiche o sessuali prima dei 16 anni, commesse nella maggior parte dei casi da familiari o conoscenti e tenute nascoste nel 58% dei casi. Sebbene i dati mostrino un calo rispetto al 2014, il tema riaccende il dibattito politico. La senatrice del PD, Valeria Valente, sottolinea che l'orco è in casa ed è necessaria l'educazione sesso-affettiva nelle scuole per smantellare questo modello culturale. La deputata di Fratelli d'Italia, Cristina Almici, evidenzia invece che il calo dimostra che la prevenzione funziona, ma i dati restano allarmanti e serve formare insegnanti e pediatri per intercettare i segnali di abuso.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta

Eccolo qua, allora, il viaggio sonoro con Lorenzo Speed. Ricordo per i vostri whatsappini, telegrammini, sms il numero da contattare è il 349 72 67 647, whatsapp, telegram e short message service. Questo è Forever Friends di Lorenzo Speed, che trovate anche nella grande rete internet se volete ascoltarlo, condividerlo e anche utilizzarlo per le vostre stories, per i vostri reel. Lo trovate, digitate Forever spazio Friends, che vuol dire amici per sempre, e potete utilizzarlo come più vi aggrada. Continuate a scriverci, ad interagire in questo nuovo viaggio sonoro. Ci immergiamo nel mondo della musica, che ci porta serenità, allegria, spensieratezza, positività, armonia.

E dopo il Simon, nativo della provincia di Padova, ma vicentino d'adozione, arriva anche la nostra mitica Anna Maria, sempre presente nei nostri viaggi sonori. Quindi la ringraziamo, le dedichiamo Forever Friends, so che a lei piace molto, a lei e il suo cagnolino Spike. Ciao Lorenzo, sono presente per questo tuo nuovo viaggio sonoro. Quindi salutiamo anche gli amici di Dosson di Caser, provincia di Treviso. Salutiamo tutti gli amici della Marca Trevigiana e non, che sono già in nostro ascolto. Li invitiamo a partecipare. Vi ricordo sempre il numero per entrare in contatto con noi, è sempre lo stesso, me lo dico, a beneficio delle nuove ascoltatrici e dei nuovi ascoltatori che talvolta vengono a trovarci, ad ascoltarci e a partecipare. 349 72 67 647.

Salutiamo anche la Elenina Piovi di Sacco, Elenina La Fatina, anche lei sempre presente. Grazie Elenina, che dice grazie mille Lorenzo, buon viaggio sonoro a te e a tutto il gruppo. Va bene, grazie. Allora, ciao, felice ascolto a tutto il gruppo presente, dice l'Anna Maria, in compagnia del nostro DJ Lorenzo Speed, che ci regalerà un nuovo viaggio sonoro. Esatto, allora salite a bordo, la salita è gratuita, la discesa anche, quindi restate con noi e viaggiate con la musica. Arriva un altro disco.

Viaggi sonori con Lorenzo Speed, www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed. Il viaggio sonoro è per te.

Bene, bene, salutiamo allora gli amici di Tezze sul Brenta, Paolo, Lara, Giulia, Giorgia e Sole. Ciao ragazzi, ciao, ciao, ciao, ciao. Salutiamo anche Antonella che dice, grazie della bellissima musica, buona trasmissione a te e a tutti gli ascoltatori. Antonella, grazie Antonella, molto gentile, grazie. Un abbraccio allora. Salutiamo anche Ioannin del Fimon, vi vedo belli, attivi e partecipi, bravi ragazzi, dai, così mi piacete, attivi, partecipi, dinamici, interattivi.

Eccola qua, la Gabri, non può mai mancare il nostro ascolto. Voleva salutare in particolar modo la sua amica bambina Laura di Cortina d'Ampezzo, che spesso e volentieri ci ascolta, e la salutiamo in modo caro e gentile, salutando anche l'amica Ugolina. Quindi salutiamo tutte le amiche e gli amici in ascolto da parte della Gabri, diventata famosa e celebre ormai come Miss Stricchete Strocchete. Salutiamo tutti e tutte e li invitiamo a partecipare in questo nuovo viaggio sonoro con il vostro Lorenzo Speed, www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed. Iscrivetevi al canale YouTube, siamo sempre di più, più siamo e più ci divertiamo. E allora alziamo forte il volume e divertiamoci a tempo di musica. Un saluto, un abbraccio caro alle persone ammalate, alle persone che soffrono. Noi cerchiamo di portarvi un po' di spensieratezza, un po' di salute, un po' di gioia, un po' di armonia, un po' di tutto quello che desiderate, ok? Forza, siamo con voi, non siete soli, e quindi tenete duro, come si suol dire. Forza!

Lo so che vi piace, questa musica. Allora dai che andiamo in questo nuovo viaggio sonoro. Musica per voi, per la vostra armonia, per la vostra gentilezza, per la vostra partecipazione costante. Un grazie di cuore da Lorenzo Spitta.

Bene, bene, salutiamo allora la Gabri dell'Olmo di Martellago che vi saluta tutti, in particolare Enzo, Valentina, Thomas, tutti gli amici della musica, Anna, ha fatto un elenco industriale che non finisce più, comunque vi abbraccia caramente tutti e vi augura il meglio, così come fanno questi mamma e papà che non si firmano, che però dedicano un brano a Valerio che sta studiando. Va bene, allora buono studio, un saluto a tutti quanti, puoi mettere un brano musicale bello carico, lo dedico a Valerio, va bene, allora salutiamo anche la sua mamma e il suo papà, salutiamo tutte le mamme e i papà all'ascolto, io saluto i miei, la mia mamma Marilena, sempre nel mio cuore, mio babbo Francesco, ciao genitori speciali, vi voglio bene e vi vorrò sempre bene. Siamo in mood viaggio adesso, stiamo viaggiando con queste sonorità così un po' oniriche, un po' paradisiache, cosa dite? Va bene, salutiamo allora quelli che ci chiamano, quelli che ci scrivono. Vi ricordo sempre, se non lo aveste memorizzato, il numero per entrare in contatto con noi via WhatsApp e Telegram è il 349 7267 647. Sperimentiamo anche nuove sonorità per testarle nel pubblico, così ci date i vostri feedback, mandateceli, mandateci anche i vostri vocali, vogliamo sentire le vostre voci, siete voi i veri protagonisti dei viaggi sonori di Lorenzo Speed, www.lorenzospeed.it, nella grande rete internet on air, on

Bene, bene. Salutiamo allora Tania e Simone che gradiscono questa canzone che fa anche rima. Simone canzone. A Simon piace Jean-Michel Jarre, chi è che non piace? Grande Jean-Michel Jarre, uno dei padri fondatori della musica elettronica, potrei definirlo così, anche se è tutto riduttivo. Riassumere in poche parole, un grande artista sicuramente. Bene, bene, eccoli i genitori di Valerio che salutiamo, buono studio, buon studio. I genitori di Valerio siamo mamma Michela e papà Giovanni Battista, grazie per il brano, grazie a voi ragazzi, continuate a seguirci anche nella grande rete internet www.lorenzospeed.it. Buon viaggio!

sua radio, accende la tua voglia di musica. Un salutone dalla vostra amica Saeya.

saluto speciale a Lorenzo Speed e a tutti gli ascoltatori da Sabrina. Ciao ciao! Ciao Lorenzo Speed, continua così che i tuoi viaggi sonori sono sempre i migliori. Un abbraccio grande a te e a tutti gli ascoltatori. Ciao ciao!

Qua si pompa con la musica, come si suol dire. Salutiamo allora il Simon di Quinto Vicentino, Bianca Rosa, sempre presenti. Ciao Big, Lorenzo Speed, mando, dice Simone, pure io un saluto a tutti gli amici in ascolto, ma se permetti io non ti bacio. Va bene, vai tranquillo Simon, va bene anche un abbraccio, una stretta di mano. Sai, per mia natura ho altre pretese ed ambizioni. Beh, ovvio, grande Simon, old school, vecchia guardia. Comunque non tradire le aspettative di noi tuoi fedeli ascoltatori e pompa! Jean-Michel Jarre, grande artista, grazie mille. Infatti rimanete in ascolto, ci sarà una sorpresa.

selección musical effettuée par Lorenzo Speed, www.lorenzospeed.it. Per i tuoi whatsappini e telegrammini adesso, now, nel qui e ora, 349 72 67 647. Come on! Senti la musica che pulsa, le pulsazioni sonore.

Kid, oggi che sono a casa del lavoro vedo che stai dando il meglio del meglio. Finalmente riesco a sentirmi tutta la puntata. Un saluto a tutti, un saluto anche a Tania e Simone, un abbraccio da Julie Jules.

Dai, scatenatevi con gli sms, whatsappini, telegrammini al 349 7267 647. Lorenzo Speed vi fa volare in questo viaggio interstellare musicale multimediale.

0: bomba. Grande Fede, non vediamo l'ora di sentirti di nuovo.
1: Vai.
2: E un grazie speciale al grandissimo Lorenzo Speed. La sua radio accende la tua voglia di musica.
3: Ciao Lori e un saluto speciale a tutti gli ascoltatori. Tanta musica dentro e fuori.
4: Vai Lorenzo!
5: Lorenzo Speed, DJ Vicentino, Doc, numero uno, radio, vocal, mixer, CD, musica, stato...

0: easy del nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: IGR politico dell'agenzia Dire.
2: Dopo il sì di Palazzo Madama, la legge elettorale si appresta a tornare alla Camera per l'approvazione definitiva. Ma non si placano le polemiche. La segretaria Dem, Elise Lyne, torna all'attacco definendola una legge pessima. Si tratta di una truffa, dice, con preferenze finte e un premio di maggioranza abnorme. Schlein promette quindi battaglia. Faremo muro e speriamo di mandarli sotto alla Camera un'altra volta. A risponderle, predicando ottimismo, il vicepremier Antonio Tajani. Nuovo stop alla Camera? Ipotesi irreale, non ci saranno problemi. E ancora scontro tra maggioranza e opposizione sulla commissione di vigilanza RAI. Dopo le dimissioni in massa dei membri di minoranza e della presidente Barbara Floridia, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha annunciato che provvederà personalmente a nominare i nuovi commissari una volta scaduti i termini. Soluzione non gradita dal campo largo, che al termine della capigruppo di Palazzo Madama ha fatto sapere di non voler accettare forzature sulle nomine. Il presidente dei senatori Dem, Francesco Boccia in particolare, chiede una dichiarazione di tutti i gruppi di maggioranza che si impegnino a non far più ostruzionismo. Su questo, conclude Boccia, non abbasseremo la testa. Svolta nella vertenza ex Ilva. La Corte di Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza sul ricorso contro lo stop dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Alla luce della decisione, emersa durante l'incontro a Palazzo Chigi, gli amministratori straordinari chiederanno alla Corte d'Appello di Milano la sospensione dell'esecutività del decreto. Il governo ha quindi congelato il DL sulle tutele dei lavoratori, riaggiornando il confronto con le parti sociali alla prossima settimana, preceduto venerdì da un tavolo tecnico al Ministero del Lavoro. Soddisfatta la FIOM per il blocco dei licenziamenti, ma confermato lo stato di mobilitazione fino a quando non ci saranno garanzie definitive sul futuro del sito. Secondo il nuovo report Istat, oltre 3 milioni di donne in Italia hanno subito violenze fisiche o sessuali prima dei 16 anni, commesse nella maggior parte dei casi da familiari o conoscenti e tenute nascoste nel 58% dei casi. Sebbene i dati mostrino un calo rispetto al 2014, il tema riaccende il dibattito politico. La senatrice del PD, Valeria Valente, sottolinea che l'orco è in casa ed è necessaria l'educazione sesso-affettiva nelle scuole per smantellare questo modello culturale. La deputata di Fratelli d'Italia, Cristina Almici, evidenzia invece che il calo dimostra che la prevenzione funziona, ma i dati restano allarmanti e serve formare insegnanti e pediatri per intercettare i segnali di abuso.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Dopo il sì di Palazzo Madama, la legge elettorale si appresta a tornare alla Camera per l'approvazione definitiva. Ma non si placano le polemiche. La segretaria Dem, Elise Line, torna all'attacco definendola una legge pessima. Si tratta di una truffa, dice, con preferenze finte e un premio di maggioranza abnorme. Schlein promette quindi battaglia. Faremo muro e speriamo di mandarli sotto alla Camera un'altra volta. A risponderle, predicando ottimismo, il vicepremier Antonio Tajani. Nuovo stop alla Camera? Ipotesi irreale, non ci saranno problemi. È ancora scontro tra maggioranza e opposizione sulla commissione di vigilanza RAI. Dopo le dimissioni in massa dei membri di minoranza e della presidente Barbara Floridia, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha annunciato che provvederà personalmente a nominare i nuovi commissari una volta scaduti i termini. Soluzione non gradita dal campo largo, che al termine della capigruppo di Palazzo Madama ha fatto sapere di non voler accettare forzature sulle nomine. Il presidente dei senatori Dem, Francesco Boccia in particolare, chiede una dichiarazione di tutti i gruppi di maggioranza che si impegnino a non far più ostruzionismo. Su questo, conclude Boccia, non abbasseremo la testa. Svolta nella vertenza ex Ilva. La Corte di Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza sul ricorso contro lo stop dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Alla luce della decisione, emersa durante l'incontro a Palazzo Chigi, gli amministratori straordinari chiederanno alla Corte d'Appello di Milano la sospensione dell'esecutività del decreto. Il governo ha quindi congelato il DL sulle tutele dei lavoratori, riaggiornando il confronto con le parti sociali alla prossima settimana, preceduto venerdì da un tavolo tecnico al Ministero del Lavoro. Soddisfatta la FIOM per il blocco dei licenziamenti, ma confermato lo stato di mobilitazione fino a quando non ci saranno garanzie definitive sul futuro del sito. Secondo il nuovo report Istat, oltre 3 milioni di donne in Italia hanno subito violenze fisiche o sessuali prima dei 16 anni, commesse nella maggior parte dei casi da familiari o conoscenti e tenute nascoste nel 58% dei casi. Sebbene i dati mostrino un calo rispetto al 2014, il tema riaccende il dibattito politico. La senatrice del PD, Valeria Valente, sottolinea che l'orco è in casa ed è necessaria l'educazione sesso-affettiva nelle scuole per smantellare questo modello culturale. La deputata di Fratelli d'Italia, Cristina Almici, evidenzia invece che il calo dimostra che la prevenzione funziona, ma i dati restano allarmanti e serve formare insegnanti e pediatri per intercettare i segnali di abuso.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: La difesa allo scopo di garantire la pace deve necessariamente fondarsi su uno strumento militare che sia avanzato tecnologicamente, che sia coeso e integrato in ambito interforze a livello nazionale e in un quadro europeo che consenta sinergie. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Monte Romano, dove ha partecipato all'esercitazione Aegis 26 dell'esercito italiano presso il poligono militare di Monte Romano. Il capo dello Stato ha sottolineato che viviamo una fase storica di particolare criticità, segnata da conflitti dolorosi con vittime innocenti. Il presidente ha augurato che sia una fase che si concluda al più presto. Stop al bollo per le auto piccole e medie per tutte le moto. La misura varata dal Consiglio dei Ministri scatta nel 2027, ma è pensata per essere strutturale, quindi definitiva, ha detto la Premier Giorgia Meloni, che ha aggiunto: il governo cancella una delle tasse più odiate dagli italiani. Critiche le opposizioni, con il PD che parla di annuncio propagandistico e AVS che denuncia una spudorata manovra elettorale. Il Movimento 5 Stelle evoca accetto la qualunque, mentre per Italia Viva Matteo Renzi definisce la presidente una leader che aggredisce gli avversari e poi li copia. Una busta con proiettile e una lettera di minacce sono state recapitate al ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. L'episodio, avvenuto nei giorni scorsi, ha fatto scattare la denuncia con avvio delle indagini per identificare i responsabili. Immediata la condanna della politica, la premier Giorgia Meloni ha espresso la vicinanza dell'intero governo, definendo l'accaduto un vile atto intimidatorio. Messaggi di ferma condanna sono arrivati anche dalla vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini e da numerosi esponenti della maggioranza. Solidarietà dalle opposizioni. Il gender pay gap nell'industria metalmeccanica si attesta al 12%, pari a 5.401 euro annui. È quanto emerge dallo studio della FIOM CGIL sul personale nelle aziende metalmeccaniche. Oltre alle differenze salariali, molto diverso è l'utilizzo del lavoro agile, utilizzato dal 23,5% degli uomini e dal 37,1% delle colleghe. I contratti part-time coinvolgono solo l'1,3% degli uomini e il 12,2% delle lavoratrici. La differenza salariale si attesta a 29.977 euro l'anno per i dirigenti, 6.788 per i quadri, 7.955 per gli impiegati e 6.173 per gli operai.

0: There's a ricochet.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: energia che ci piace.
1: Pieno di zanzare, ma è possibile a settembre ancora, ancora quelle zanzare? Ma roba da matti. Oh, Walt DJ, siamo qui, siamo in studio. Buonasera.

c'è il fatto di suonare insomma un po' di ritmo tra un cocktail, un po' di mangiogna e magari fare anche buone amicizie, no? Quindi è cambiato il club, è diventato la peridisco. Poi però insomma resiste, tiene botta qualche buon ottimo club, non so, anche internazionale. Non so se avete sentito mai parlare di Coachella, di Resident in Ibiza e tutto il resto. Beh, esistono veramente queste grosse manifestazioni dove tanti artisti internazionali, tanti DJs, tanti producer, intervengono proprio per giornate, no? Un back to back di day, sempre lì sul pezzo a far divertire tantissime persone appassionati di musica e di grandi momenti dance. Beh, detto questo, bisogna dirvi buonasera, bentrovati, no? Il minimo. Saluti da Max Martinelli. 5 minuti dopo le 22 in questo 17 settembre 2026 e dagli studios di Tropea siamo qui a parlarvi su questa radio eccezionale che ogni giorno vi irradia tanta bella musica. Ne siamo davvero contenti perché poi alla fine la chiudiamo noi il giovedì e anche magari durante il weekend con la classifica dance, la Exclusive Dance Chart, ma come no. Vi porto subito a trovare i The Bowser, che mi piacciono molto e ci regalano gran bella atmosfera. Avremo tante cose da dirci, nel frattempo regaliamoci un po' di musica con The Bowser e Lose Myself.

i bimbi per favore andate a letto anche i ragazzi, perché poi la mattina bisogna alzarsi presto, bisogna andare a scuola, quindi iniziata la scuola ufficialmente da qualche settimana. Chi l'ha iniziata magari aspetta, oggi è giovedì, no, quale settimana? Sì, è vero, c'è chi l'ha iniziata magari il 1° settembre, no, come abbiamo ricordato anche durante qualche puntata fa in quella dell'Emilia Romagna, no, è stata un preriscaldamento per la scuola, mentre invece poi si sono un po' delineati tutte le altre regioni. Comunque sia, bisogna anche dire che bisogna mandarli un po' a letto presto sti ragazzi la sera, eh? Non potete far tardi, perché bisogna stare attenti. Oh, ci sono le regole, ci sono le regole. Ma ci credete ancora che ascoltino? Magari potessero ascoltarci veramente, cioè uno ce la mette davvero tutta. Se poi ci riesci sei veramente un papà, una mamma campione. Però è dura con i ragazzi oggi spiegargli le regole veramente. Ma magari qualcuno, uno su 10, uno su 20, ce la fa? Ce la faremo? Ce la facciamo? Vabbè, noi ce l'auguriamo comunque. A parte questo, beh, caro Diesel, in questi giorni ancora di più, arriva il bollo da non pagare. Bisogna capire bene di cosa parleremo, ma soprattutto volevo, ecco, stasera trattare con voi l'argomento di EUKids Act. Cos'è? Beh, come cambia l'accesso ai social per i minori? Cioè, se vi piace questa notizia, il fatto che comunque ci sarà più attenzione magari negli asili per il tablet, che non bisogna usarlo prima dei 3 anni, ecco, ragazzi, non bisogna darlo prima dei 3 anni, i bimbi soprattutto, anche se magari un papà o un genitore si distrae un po' di più perché quello è impegnato col tablet, no, allora quindi 3 anni bisogna rispettarli, almeno dai 3 anni in su, almeno i tablet, quello anche con un accesso limitato, soprattutto dedicato ai cartoni, ecco, a cose costruttive, oppure poi passiamo di anni, tra i 13 e i 15 l'accesso limitato con mini account sui social e supervisionato dai genitori. Beh, cosa ne pensate di questa iniziativa importante, no? Di questa nuova direttiva che arriva direttamente dall'Unione Europea. E noi vogliamo sapere il vostro pensiero. Beh, mandateci un vostro vocale al 352-244-2442 per essere così, insomma, protagonisti proprio diretti a Wolf DJ in questa serata di settembre, molto fresca qui da queste parti. Dico, si sta un po' freschi rispetto a qualche settimana fa, che ancora, insomma, veramente, beh, si bestemmiava il The Sun in arabo magari anche. Pronto, pizzeria d'Egitto, Michael Jackson, un bel pezzo retro.

0: Sempre bella, bella davvero. Era il 1982 quando usciva quest'album per Michael Jackson, quale Thriller, uno degli estratti, che poi il singolo uscì nel 1983, fu proprio questo, Wanna Be Starting Something, con questa versione fantastica del DJ Raffaele Giusti, che ci ha fatto pervenire qui a Wow DJ. Grazie davvero. A proposito, siete dei disc jockey, volete regalarci le vostre versioni? Noi siamo qui perché siamo davvero curiosi di analizzarle e poi magari di farle ascoltare anche attraverso la nostra Exclusive Dance Chart. Ma trasferiamoci in quel di Venezia, datemi la gondola più bella che c'è, perché comunque è finito il Festival del Cinema. Comandante, buonasera.
1: Buonasera Wolf DJ a tutte le amiche e gli amici in ascolto. Finito finalmente. Sì.
0: C'è stato tanto traffico, comandante, lì a Venezia?
1: Abbastanza traffico umano, molta gente, è bello perché si sta in mezzo alla gente, si vede gente proveniente da ogni dove, e quindi questa è una cosa che ti dà anche soddisfazione.
0: Comandante,
1: questo è il traffico che vogliamo,
0: gira l'economia, comandante.
1: Beh, sì, penso di sì, dai.
0: Alberto Cancian, buonasera, il nostro comandante di Vaporetto da Venezia, il nostro DJ comandante di Vaporetto, diciamolo, scusa, il nostro speaker,
1: diciamolo.
0: EU Kids Act, c'è questa nuova direttiva che arriva direttamente dalla von der Leyen, basta con la cattura dei nostri bambini a scuola, insomma tutti scioccati con, non solo a scuola, dico, con questi tablet, sempre smartphone, cioè, ci vuole una regola, no? In effetti loro hanno tirato fuori questa nuova normativa dove si mette proprio davanti il fatto che non bisogna dare un tablet a un bambino almeno che non abbia compiuto il terzo anno di età, oppure un po' di supervisione anche per i ragazzi dei 13 fino ai 13 e 15 anni, non li scriviamo sui social, mettiamogli un po' di attenzione in più da parte dei genitori, ecco, questa è limitato, un accesso limitato, cosa ne pensa?
1: Premetto che insomma le nostre sono tutte opinioni personali, quindi lasciano un po' il tempo che trovano, però comunque sono indicative per vivere un po' meglio. Certo, io quando sento parlare di tablet a bambini di 3 anni mi spavento, perché a 3 anni insomma vuol dire hanno bisogno di tutt'altro, hanno bisogno forse dell'affetto più dei genitori, che bisognerebbe toglierlo ai genitori il tablet qualche volta per stare più dietro i bambini, e forse sarebbe meglio. Per quanto riguarda gli studenti, sono pienamente d'accordo, perché ne parlavo proprio recentemente con delle amiche che sono insegnanti. Dicono, ma noi abbiamo difficoltà anche nell'assegnare i compiti per casa, perché tanto li fa l'intelligenza artificiale, quindi è che questa cosa qua non lo so dove possa arrivare, però nelle scuole e nel tempo libero insomma sì, trovo anche giusto, trovo. Purtroppo non mi piace la parola proibire, perché se dimostra qualcuno che vuole impossessarti della tua libertà. Però comunque trovo giusto, perché i bambini devono essere liberi di studiare, di aprire un libro, di incamerare nella mente e non in una cartella nel cloud, ma nella mente nostra che abbiamo, che è molto più potente del cloud, e per poi ricordarselo per tutta la vita. Quindi proviamo un attimino a diminuire l'uso delle tecnologie moderne, chiamiamole così, e sfruttiamo più, che ne so, una bella mostra, un bel paesaggio. Infatti io dico sempre anche alle guide scolastiche, fate nelle vostre città, andate a vedere bellezza della vostra città, delle chiese, dei musei, i libri, robe così. E il nostro paese, la nostra bella Italia è ricca di tesori.
0: Ma bisognerebbe anche curare, quindi, come dici, i propri ambienti. Non so se non c'è proprio chi se ne occupa, create un comitato, qualcosa che comunque possa sviluppare anche il vostro pezzo di città, di luogo.
1: Certo, non deleghiamo le cosiddette intelligenze artificiali, non le leghiamo, facciamolo noi, ma parlo anche da genitore soprattutto, ma anche soprattutto quando si parla di giovani così. Io vedo molti giovani, molti ragazzini che vengono a trovarci in radio, che fanno le loro cose, e c'è molta speranza.
0: Bene, bene,
1: quindi
0: bene.
1: Non buttiamo via questa speranza, perché sono convinti, i giovani hanno tanto da insegnarci a noi, ecco.
0: Grazie ad Alberto Cancian, grazie davvero del contributo.
1: Grazie a voi.
0: Ottimo, un abbraccio, ci vediamo presto lì su quel bel vaporetto a Venezia a fare un bel giro.
1: Certamente, siete sempre ospiti graditi.
0: Grazie tante. Parliamo ancora di musica, grazie comandante. Tra poco. I vostri messaggi, i vostri vocali al 352-244-2442 a proposito di tablet, come gestire questa situazione, ecco, con i nostri giovani, ecco, che è una cosa davvero importante. Madame, mamma, non mamma, la margherita. Dov'è la margherita? Una bella margherita. Non mamma, non mamma. Boh, chi lo sa. Sarà, rimane un mistero.

Emma, ma che personaggio, che bella ragazza, e soprattutto è una cosa, diciamo che se ti metti al karaoke, no, a cantare Madame, non è facile, assolutamente, cioè stare proprio dietro alle parole, cercare di, non dico imitarla, però cercare proprio di cantare come fa lei non è proprio assolutamente semplice. Ah, qualcuno dirà, ma che cosa dici, non ci hai mai provato, no? Dico la verità, poi a parte i professionisti, però in linea di massima, sai, quando uno si improvvisa al karaoke capita anche questo. Ma facciamo un po' di saluti ai nostri ascoltatori che sono già copiosamente connessi con Wild DJ, grazie a tutti gli editori che ci danno questa grande possibilità il giovedì di stare un po' ovunque, dislocati sul territorio nazionale e anche all'estero, diciamolo. No, a parte l'app, a parte tutto quello che può essere Wild DJ Official, però veramente ancora l'FM che tiene botta col dub, con, cioè proprio un mix insieme. E poi c'è anche l'HBBTV. Sapete cos'è l'HBBTV? Beh, quando andate su un canale del digitale terrestre e ci sono, esce fuori un puntino rosso con tutte, ecco, voi ci cliccate sopra e lì vi esce proprio una sfilza di informazioni pazzesche. Magari su quel canale ci sono caricate 50 radio, oppure altri canali televisivi, ecco, perché uno cerca sempre di regalare più informazione anche tenendo bloccato quel canale. Accade anche questo. A noi, se ci siamo lì da quelle parti, non so, vi farò sapere. Maria Rosa, buonasera alla nostra Sonia delle Isole Canarie, buonasera anche a Roberto che ci sta ascoltando da Firenze. Ciao Roby, ben trovato. I nostri amici dalla Sicilia, ciao grande Albertone. Oh, ci siete davvero con grande copiosità il giovedì, la cosa ci fa molto piacere. Intervenite 352-244-2442 anche per sapere cosa ne pensate su questo affare tablet, smartphone e tutto il resto, per una, diciamo, linea guida anche importante di educazione per quanto riguarda poi i nostri giovani, no? I nostri ragazzi che tiriamo su. Don't you forget about me. Loro sono i Simple Minds.

ciao Brontolone, ciao Silvia Dini. Beh, salutiamo anche lo staff che fa parte di Wolf DJ, che magari sono sempre in seconda linea ma poi si fanno sentire. Beh, questa sera parleremo anche di libri, come no, Due Minuti un Libro, che ci regala la rubrica da leggere in esclusiva anche per Wolf, soprattutto con, dico in esclusiva anche, no, in esclusiva per Wolf soprattutto, che parte il giovedì da qui con la Melilli Group, ecco perché comunque ci teniamo sempre a dire che è uno staff davvero molto importante che si occupa di libri, quindi magari se scrivete e volete essere divulgati, no, pubblicizzati in maniera garbata, beh, fatelo tranquillamente con contattando il sito anche www.2minutiunlibro.it. Beh, poi ci collegheremo anche con Nearco, questo giovane artista che stasera credo sia in un locale a Bologna a suonare. Ci sentiamo più tardi, perché io sono, ma non ti preoccupare, anche se sei in diretta lì, cioè, ferma tutto, metti il telefono a viva voce. Parleremo con lui di questa nuova canzone, mentre sentite, qui siamo proprio al mare, insomma, vi parliamo dalla spiaggia, no? Perché comunque il nostro studio ancora rimane qui fino al 25 di settembre, quindi dicevo, con Nearco parleremo della sua nuova canzone dal titolo Abbiamo una vita sola, ed è vero, abbiamo una vita sola. Ci pensate ogni tanto che ne abbiamo solo una di vita? Cioè, pensate che proprio siete i padroni, siamo i padroni del mondo? No, proprio assolutamente. Bisognerebbe vivere come è giusto che sia la regola è quella, no? Pensare che ogni giorno sia sempre l'ultimo e viverlo davvero al massimo. Ma come si fa? Come si potrebbe veramente sviluppare al massimo questa frase? Bah. Nel frattempo invece trasferiamoci nei sentimenti di Tommaso Paradiso, dove lui con questa bella canzone ha voluto agitare, ha reso gassato questo amore, no? Un brano che racconta proprio un amore estivo, gassato, imprevedibile, capace di racchiudere questa tensione elettrica di un incontro improvviso che arriva senza preavviso. Gli incontri che arrivano senza preavviso, senza avviso, poi però te li consumi tutti e poi finisce l'estate, devi andarli a ritrovare. Oh, Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: Wolf DJ, ma cosa dici? Non ho capito il messaggio, pronto?
1: Quando sei
0: sì, sono qua, dimmi.
1: Manda mille saluti.
0: Ma
1: no?
0: Ci mancherebbe.
1: Saluti il corriere più pazzo della Calabria.
0: Sì, cosa fai?
1: Audi 57, quello disgraziato che va come il vento, come a furia, cavallo del West.
0: E va.
2: Wolf DJ, il giovedì sera.

Come vanno gli acquisti, gli sconti? Sono arrivati gli sconti? Ma come? Veramente qui c'è un grande problema. No, dico per i media, dico il problema per il popolo medio. E qui, ma non solo medio, qui mi pare pure un po' più alto. C'è veramente il problema quotidiano ormai, ragazzi. Qui stiamo facendo i conti con un caro assassino della benzina. Lo diciamo sempre, ma qui continuano sempre di più ad avvelenarci ogni giorno. Cioè, nel senso che non puoi. Cioè, è diventato. Passare davanti a un distributore è diventato, non so, ma devo davvero fermarmi lì a fare cosa? Cioè, 20 euro, 8 litri di diesel. E cosa fai? Bisogna gestirla bene questa situazione, bisogna cercare di capire come muoverci effettivamente, perché se vai a lavorare per 50-60 euro al giorno e 20 se ne vanno solo di diesel, beh, qui c'è da fare davvero qualche conto approfondito, cercare di capire come bisogna muoversi e organizzarsi. Ma la soluzione, se ne avete qualcuna informateci, è 352-244-2442. Ah, dice, no, cambiamo proprio nazione, non se ne parla più. Bisogna vedere dove capiti, no? Perché comunque se sali più, non so, se vai in Germania, mi sa che è arrivato anche a 3 euro, anche in Francia. E forse in Svizzera qualcosa in meno, forse in Svizzera ancora siamo sugli 1,85, una roba del genere. Però, bisognerebbe studiare meglio qualcosa, qualche soluzione. Allora, cari ascoltatori, ancora ben trovati a tutti gli amici che ci stanno ascoltando dalla Puglia. Ciao, saluti da Bari a Danny e ai nostri amici. Ciao Giulia, dal centro di Bari, ma che bello, perché non vieni alla festa? Ma come no, mi piacerebbe San Nicola, poi figurati. Sarebbe davvero bello rivedere il lungomare di Bari, che è qualcosa di spettacolare, ma anche il centro storico, la chiesa proprio di San Nicola, una roba davvero toccante, poi molto bella, tradizionale, prodotti tipici, insomma si sta davvero bene. Salutiamo anche gli amici di Bergamo a questo punto, e soprattutto loro, i Pinguini Tattici Nucleari, insieme a Fabri Fibra. C'è Goya.

0: I Pinguini Tattici Nucleari a Wall DJ insieme a Fabri Fibra, questa bella canzone che sta girando, sta andando abbastanza bene. Ma parliamo anche di single, cosa combinano i single in generale? No, in generale i single, attenzione, poi se sono single da un bel po' di tempo, attenzione perché scatta proprio l'allergia al legame. No, dopo 2-3 giorni, 4, una settimana, cioè salta tutto. Cioè all'inizio grande amore, grande desiderio, poi però no, guarda, la porta è quella, non mi dispiace, si è sbagliato accade, come no, accade davvero. Perché ho aperto questo argomento? Perché tra poco avremo l'Oh My Day di Silvia Dini, però è un argomento che mi piace molto perché c'è anche una guida per i single, c'è la classifica dei 10 posti dove si rimorchia di più. E al primo posto Rulla di Tamburi, dov'è che si becca di più? Dove? Almeno secondo qualche indagine, beh, c'è internet che è seguita a ruota dal posto di lavoro. Anche sul posto di lavoro si becca, è single. Ma cosa beccate? Beccate single come voi oppure... Ma sentiamo la curiosità, ecco, sentiamo un po' tutto quello che c'ha da raccontare Silvia Dini in questa piccola indagine, insomma, che ha fatto lei con questa guida, no, guida proprio per single, sapere proprio i single dove rimorchiano. Dove dici? A fare la spesa, davvero? Sentiamo, pronto Silvia?
1: Oh my day ragazzi, ma lo sapete che per incontrare l'anima gemella pare che non servano quasi più le app di incontri o i locali notturni, ma basti semplicemente un carrello della spesa.
2: Ah, perfetto, fantastico! Già odiavo fare la spesa prima, figuriamoci adesso. Quindi fammi capire, devo vestirmi bene e pettinarmi pure per andare a comprare i fagioli?
1: Ora non è che vai al supermercato e ti compri l'anima gemella. Però è un vero e proprio fenomeno sociale e documentato. Secondo la rivista Forbes, circa il 78% dei giovani soffre di dating app burnout, cioè la totale stanchezza da Tinder e compagnia bella. E questo sta riportando i single nei luoghi fisici. Il supermercato è diventato il centro nevralgico degli incontri, ma attenzione, ogni paese ha i suoi codici segreti. In Spagna pare che ci sia la febbre dell'ananas. Se fra le 19 e le 20 metti un'ananas

0: chiacchiere.
1: In America invece le statistiche dicono che il punto più hot è la corsia dei cibi surgelati e dei piatti pronti, perché è quella preferita dai single. Evidentemente questi non cucinano. Li socializzi alla grande, basta commentare, che so, la marca di una pizza e può scattare la scintilla. E in Germania alcuni supermercati organizzano proprio il single shopping la sera, con tanto di adesivo numerato sulla giacca e cuoricini sui carrelli. Poi vai alla cassa e dici qual era il numero di quello che ti è piaciuto di più e magari te lo portano.
2: Aiuto! Praticamente un campo minato. Vai per comprare dei biscotti e se sbagli di corsia rischi di tornare a casa con moglie e figli. Che roba!
1: Ma sei sempre esagerato, ma dai, è tutto più spontaneo. I dati dimostrano che il contatto reale sta di nuovo stravincendo rispetto agli algoritmi noiosi. Hai capito, Brontolo? Perché non ti funzionava sempre con lo scopone scientifico.
2: Infatti, hai ragione. Domani vado a comprare gli ingredienti per il tiramisù.
3: Brontolo, ma non solo lo scopone scientifico, secondo me dovrebbe tirar fuori il tarocco scientifico, magari in diretta su qualche social, al volo proprio, no? un tarocco brontolone, sì, fa sempre lo scopettone.
4: DJ on air for you. More music for you.

Laura Pergolizzi, voce fantastica in Don't Stop, questo nuovo singolo che è in rotazione su tutte le radio, disponibile anche naturalmente su tutti i digital store, arricchita proprio da sequenza di battiti di mani, chitarre trascinanti, un brano pop rock che si sente, no? Con questo tono malinconico che si prende il tempo, quello giusto per regalarci grande qualità ancora una volta. LP, la nostra Laura Pergolizzi, il papà è andato in Inghilterra, era un pizzaiolo napoletano di qualità, ha trovato insomma lavoro e la figlia poi è diventata una bravissima artista in Inghilterra e poi è tornata anche in Italia, ecco perché poi è bello tornare in patria da italo-inglese e quindi con grande rispolvero di successo. Complimenti alla gran voce pure di Laura. Cosa volevo raccontarvi? Beh, una di quelle notizie che mi ha colpito questo periodo è questa bella realtà che arriva direttamente da Ancona. Pensate, lui da rifugiato a benefattore, cosa fa? Questo curdo siriano offre hamburger e patatine agli studenti in difficoltà. Si chiama Karvan Hakim Ghafur ed è arrivato in Italia proprio su un barcone nel 2015. E cosa fa? Il martedì, è diventato commerciante, e il martedì regala anche un taglio di capelli ai pensionati senza reddito di Ancona. Pensate quante cose buone sta creando sto cristiano. Infatti se uno studente è senza soldi in tasca, oppure ne ha pochi, c'è anche un ristorante ad Ancona nel quartiere Piano dove hamburger e patatine sono gratis, quindi lunedì a pranzo, beh, non bisogna spiegare nulla a nessuno, nessun modulo da compilare, basta solo fare una telefonata in anticipo, perché da dietro il bancone, ecco, non c'è una catena di un ufficio di un marketing, ma c'è questo signore Hakim Ghafur che è scappato da una guerra che gli aveva già portato via tutto. Beh, 51 anni, ha deciso davvero di fare delle opere di bene, magari un giorno, no? Un giorno per tutti, cercare di aiutare tutti i pensionati, insomma gli studenti in difficoltà. Complimenti a questa bella notizia che ci arriva direttamente.

ecco, perché noi vi diciamo la nostra. Esattamente, con tanta bella musica, lo facciamo anche rispolverando vecchi successi come questo di Ray Parker Jr. It's time to party now, party now, pare, pare, pare, sempre a festa, vi vogliamo belli allegri. Very happy qui a Wall DJ, tutto live con Max Martinelli, il giovedì fino a mezzanotte c'è Wall.

0: Parker, che bella, che bella.
1: One way.
0: Wolf DJ. Beh, dobbiamo essere precisi, perché alle 23 ho promesso a Nearco di collegarmi con lui telefonicamente. Grande musica emergente di un certo spessore. Nearco, pronto? Ben trovato, Wolf, ci sei?
2: Bentrovati, buona serata a tutti.
0: Ciao Nearco, insomma fai il DJ, il vocalist, il presentatore, lo speaker radiofonico, televisivo, vai a fare queste belle serate, il cantante soprattutto, ma fai un po' di tutto, Nearco.
2: Diciamo che tu poi lo sai meglio di me, per vivere di questo mestiere occorre un pochettino adeguarsi e fare diverse cose. Io cerco sempre di, come dire, alternare le mie serate con DJ show, con serate con la mia band e serate altre magari più di, come dire, divertimento e intrattenimento.
0: Dove c'è musica c'è la nostra vita, no? C'è quello che ci piace, quello che ci piace poi mettere a disposizione degli altri, perché si suona, si mette la tutta quella bella musica, quando poi vedi gioire la gente, lì nasce il successo personale, vero?
2: Esattamente, infatti diciamo che il mio nuovo singolo, immagino che parleremo anche di quello tra poco, si intitola proprio Abbiamo una vita sola, e quindi cerchiamo di spendere il nostro tempo, che è la cosa più importante che abbiamo, il tempo, al di là del denaro e quant'altro, è il tempo la cosa migliore, quindi cerchiamo di spenderlo al meglio, di tenerci sempre, come dire, con gli stimoli giusti, sapendo che poi a volte, quando poi si sbaglia, bisogna pagare, perché tutto questo che ci circonda purtroppo ha un costo, qualsiasi cosa sia, dove ci giriamo. Quindi insomma, questo è un po' il leitmotiv della mia vita e anche della mia nuova canzone.
0: In effetti con noi al telefono c'è Nearco, grande cantante, grande cantautore, hai scritto questa canzone che è uscita su tutti i digital store da qualche settimana, Abbiamo una vita sola, un pezzo dove i temi cruciali proprio fanno parte del nostro vivere, vengono letti con apparente ironia e leggerezza, ma in realtà però, diciamoci le cose come stanno, nascono profonde riflessioni, provocazioni, consapevolezze.
2: Sì, beh, io quando scrivo, che mi viene insomma l'ispirazione per scrivere una canzone, è perché sempre ho qualcosa da dire, che voglio trasmettere, il modo di scrivere, il mio modo di comunicare, e quindi, come prima ho anticipato, è proprio insomma una mia esigenza. Il fatto appunto di questo brano che mi è venuto di getto, spero poi che la gente insomma così lo possa condividere, di, come dire, creare un ponte tra il divertimento, lo star bene e questa vita che spesso però dall'altra parte ci fa stare male, quindi noi dobbiamo cercare in qualche modo di guarire, no, i periodi più brutti e cercare di trasformarli in periodi belli o momenti belli, e la musica serve anche a questo.
0: Beh, un bel messaggio importante e profondo. 30° anniversario della tua attività artistica, complimenti Nearco.
2: Ho già una certa, però devo dire che sono 30 anni passati molto bene, perché è quello che ho scelto di fare. Sai che quando tu poi lo fai come me, questo mestiere è quasi una vocazione, perché non è semplice, sembra tutto facile dal di fuori, ma in realtà vivere di musica o di spettacolo è una scelta insomma che devi farla se sei proprio, ti senti dentro il fuoco sacro, no? E io al momento ho questa passione che ancora, come dire, mi fa andare avanti e spero di fare altri anni, non dico altri 30, ma insomma quelli che riuscirò a fare lo spero veramente insomma di portarli avanti.
0: E quando il lavoro che fai lo fai con gioia, con divertimento, beh, diventa davvero un bel lavoro, questa è la verità. Nearco, ricordiamo i tuoi contatti sui social per i nostri ascoltatori, così ascoltiamo questa bella canzone Abbiamo una vita sola, vai.
2: Certo, Nearco con l'N di Napoli, per quelli che non mi conoscono bene, per quelli che mi conoscono sanno che c'è il mio Facebook, Nearco o Nearco Official su Instagram, e c'è anche la pagina TikTok, che ormai insomma bisogna avere tutto, quindi oltre naturalmente al video su YouTube che ha già più di 140.000 visualizzazioni, andatevelo a vedere e ascoltare la canzone, anche in questo caso Abbiamo una vita sola.
0: E lui è Nearco, qui a Wolf DJ, sentite come l'ha presentata bene. Ciao Nearco, buona serata da Wolf, ciao!
2: Ciao a tutti, buona serata a voi, grazie, ciao!

0: Bitter Sweet Symphony con In Verve qui a Wow DJ 23:10. Parliamo di libri.
1: Max, grazie della linea. Ecco velocemente un paio di libri.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
4: Da leggere.
3: Da leggere.
4: Da leggere.
5: Thomas De Quincey, uno scrittore che nell'Inghilterra dell'Ottocento condivideva l'oppio con i grandi del romanticismo. E a proposito, hai mai letto le sue Confessioni di un mangiatore d'oppio? Se la prosa arabescata e complessa ti spaventa, ecco la chiave di lettura. Claudio Gargano svela i segreti del genio dietro il mangiatore d'oppio. Un'analisi biografica e stilistica per comprendere il capolavoro che ispirò Baudelaire. Il mangiatore d'oppio di Claudio Gargano, in libreria per i tipi di grafe.it edizioni.
1: Da leggere.
6: Capoverso, compagnucci Roberto, prospettiva editrice. Un malessere si diffonde tra la gente e si trasmette da persona a persona attraverso lo sguardo. La psiche di molti, minata nel profondo, ha portato allo sconforto, all'isolamento. Per contro, Marcello, il protagonista, ricerca e trova una relazione intensa e sincera con un gruppo di amici. Si confronta per comprendere il momento, confida le sue esperienze e trova una nuova vita.
2: Da leggere.
1: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
7: Wolf DJ, il giovedì sera in diretta.
0: Ma non lo so che fine ha fatto Gio, lo sapete, poi quando gioca qualche squadra in particolare lui sparisce, c'è poco da fare. Poi il giovedì c'è l'Europa League, c'è la Juve, quindi non lo si trova, è incredibile. Però fa niente, dai, insomma tornerà, tranquilli, cari nostri ascoltatori. Le 5 più shazammate della settimana, beh, ve le raccontiamo subito, perché noi facciamo anche questo, no? Ma alla numero 6, no, guardavo, perché in sesta c'è Peggy Goo e Ayla Starr, che sono scesi un po' di qualche posizione con Woman. Mentre la numero 5 di Shazam è quella di Sombra, My Body's Ready. In quarta, Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli. In terza c'è Geolier, insieme ad Achille Lauro, che ascolteremo proprio alla fine di questo piccolo parlato, con Per Noi. Safe, Parlare d'Amore, con la featuring di Bresh. Tiene botta in prima, Ugel, Imael Angel è ultra a te, questa voce fantastica americana che dagli anni 90 si è riproposta con Moving to the Sun, una hit davvero dei numeri impressionanti e da successo mondiale. Ma ascoltiamo Geolier con la nuova di Achille Lauro, che stanno sbancando veramente. Io sono molto curioso, non l'ho proprio ancora ascoltata e sono qui con le orecchie aperte. Geolier, Achille Lauro, Wolf DJ, Per Noi.

Geolier, Achille Lauro, Wolf DJ, gran bella canzone. Cosa dirvi? Come informarvi? Qualcuno mi dice: ma scusa Max, io ho lavorato tutta l'estate, adesso vorrei andare al mare. Ragazzi, io cerco di darvi anche qualche dritta se volete, perché sono molto curioso, no? Vado a vedere anche cosa dice il web su questo tipo di informazione. Ci sta, perché comunque non bisogna proprio andare fuori dall'Italia, no? Visto che il tempo comunque sarà clemente anche per settembre, poi l'aria è più pulita, diciamo le cose come stanno, l'acqua è ancora calda, i ritmi lenti tra Italia, Spagna e Grecia, beh, tengono, visto che siamo sullo stesso asse. Ma bisogna dire che la nostra cultura, quella italiana, è quella sempre da scoprire, sempre da gustare di più. Quindi, perché no? L'estate non è finita a settembre e semplicemente diventa respirabile. Ecco, quindi, dopo questi mesi che abbiamo avuto, ci pensate, luglio, agosto, che sono stati dominati da questo caldo estremo, viaggiare a settembre poi diventa anche un piacere, perché c'è meno caos tra le strade, no? Ci sono meno file nei supermercati, l'acqua del mare diventa ancora più chiara, più pulita, anche più fresca. Insomma, ti butti in acqua, non è che deve essere per forza uno scaldabagno pieno di acqua calda, no? Come è successo quest'estate, dici no, vado al mare a rinfrescarmi. No, andavi al mare proprio nell'acqua calda ed è stata una roba davvero che non si poteva, ma proprio non ti veniva neanche la voglia di andarci a questo punto. Invece a settembre, ecco, diciamo la verità, tra Lampedusa, Pantelleria, siamo in Sicilia, possiamo spostarci nella bellissima Sardegna, si può andare nel Salento, nel Gargano in Puglia. Infatti la Puglia poi a settembre torna a essere ancora più splendida, tutto quelle che sono anche le guide turistiche, tante attrazioni, le grotte di Castellana, veramente un posto incantevole. E poi perché no, insomma, fare una puntatina anche alle Isole Baleari, che sono due passi. Salutiamo gli amici delle Isole Baleari che ci ascoltano, grazie davvero. E poi Creta, la Grecia, parliamo d'Italia? Dai, insomma, una capatina anche da queste, Sicilia, ecco, oppure Calabria se volete, insomma, Tropea, mi pare che a Tropea c'è il Blues Jazz Festival.

0: Walt DJ on air for you.
1: Walt DJ 2322 italiane, buonasera ancora, bentrovati se siete arrivati in questo momento su questa eccezionale radio, ed è una grande compagnia quella che ci fate ogni giovedì. Grazie davvero per la vostra così insomma anche romanticità che ci arriva attraverso i vostri WhatsApp al 352 244 2442. È una bella poesia questa, un bel pensiero. Fa così, non viviamo davvero nei giorni che passano, ma in ciò che lasciamo negli altri. Le parole, i gesti, perfino le assenze restano più di quanto immaginiamo. E forse il vero senso della vita è essere ricordati per ciò che abbiamo fatto sentire. E su questo veramente non ci sono dubbi. Arriverà anche quello, arriverà un grande amore, arriverà quella roba da non farti capire davvero nulla all'improvviso.

Del momento questa in cima alle migliori classifiche internazionali, perché comunque è una bella coppia al femminile, davvero di grande spessore, di grande qualità, due DJ producer, insomma bella voce, e ci sono gli ingredienti giusti, no, per far bene. Anche se vi dirò, insomma, nella mia chart poi diventa Exclusive Dance Chart, io faccio girare un po' tutto e di tutto, soprattutto esclusive alcune volte, e mi dimentico anche di cose che stanno proprio in cima, cioè faccio qualcosa di diverso, ecco, li faccio passare, no? Però mi distingo, alcune volte mi distingo. Oh, ma cosa hanno combinato qui? Cioè questa ha comprato un chilo di pane, è andato a casa, l'ha pesato e gli mancavano 10 grammi? Cosa ha fatto? Ha chiamato? Cioè, no, aspetta, no, questa è una notizia che non è che... A volte si vince, a volte si... La prossima volta saranno sicuramente 10... Ah, ecco, perché 10 grammi erano in meno per un chilo di pane. Ma cosa hai combinato? Allora, Mattias Breitner, 60 Mastro, vorrei passare... Questa era la vittima. Però c'era sto signore che ha comprato un chilo di pane e ne mancavano 10 grammi, ha fatto un casino, gli ha fatto comprare le bilance nuove a sto Cristiano, 15.000 euro di bilance nuove per 10 grammi. Ma io dico, no, cioè ho capito, mancano 10 grammi a un chilo di pane, tu l'hai pagato per un chilo, ma quando te lo trovi in più, no, dico, ma lo fai lo stesso il casino? Oppure fammi capire. Ah, Magni? Magni, stai zitto, capito? Accade anche questo, anche per meno, no? Ah, viva l'amore, parliamo e cantiamo l'amore, Wolf DJ. Qui c'è Biagio, c'è il super Biagio.

0: Wolf DJ ti cattura.
1: Wolf DJ ti cattura, ma siete voi a catturare me, come fa Alessia da Padova, che ci manda questo bel pensiero della notte, pieno d'amore per il suo grande amore, che vuole renderlo pubblico. E noi siamo qui anche a parlare, sì, di emozioni, perché Wolf DJ è anche 23:30, ancora c'è, ancora è lunga, insomma. No, perché abbiamo ancora qualche rubrica. Cosa dobbiamo fare? Cioè, la Dini o My Day l'abbiamo fatta. Ciao Silvia, è andata. Non so se erano due i talk, però c'è da leggere, è vero, c'è l'altro libro, però il mondo dell'amore è quello che ci piace. In diretta qui su questa radio che suona sempre, risuona ogni giorno, le hit che ti piace, che ti piacciono, la musica che gusti, che alzi il volume, che la musica poi ti deve emozionare, no? Ed è bello quando non la lasci mai la tua radio, ed è bello quando non ci lasciate mai il giovedì sera, che siamo sempre qui insieme a goderci Wolf DJ. E poi quando arrivano queste belle parole d'amore a quest'ora della sera, beh, diventa tutto ancora magico. E mentre la notte avvolge ogni cosa nel silenzio, il mio cuore trova un solo pensiero: te. Vorrei essere lì, accanto a te, per stringerti forte, accarezzarti dolcemente e sussurrarti quanto sei importante per me. Se potessi trasformare ogni stella in un desiderio, chiederei soltanto di poter vivere ancora mille notti con te, con il tuo sorriso vicino al mio e il tuo cuore stretto ancora di più a quello che è il mio. Chiudi gli occhi e lasciati cullare dai miei pensieri, perché anche se questa notte ci separa, il mio amore sa come raggiungerti. Buonanotte, buonanotte amore mio, che tu possa addormentarti con un sorriso e svegliarti sapendo che da qualche parte c'è un cuore che batte forte per te. E quello, di sicuro, è il mio.

0: Andiamo al bar, dai, andiamo al bar. Ci vuole, ci vuole, ci vuole. Dimmi.
1: Ti va un giro?
0: Ma come no, ma come no?
1: Andiamo da Jack.
0: Anche perché sì, si va da Jack anche per brindare al fatto che hanno liberato questo povero operatore telefonico in India. Sì, perché purtroppo dovete sapere che c'è stato un tecnico del 5G in India, a Uttar Pradesh, e è accaduto che insomma gli abitanti di questo villaggio sono rimasti senza linea telefonica e se la sono presi con sto povero operatore telefonico. Sono andati a prelevarlo, lo hanno legato a un palo, incredibile, meno male che poi insomma sono intervenuti

0: come persino anche alcune attività che l'italiano medio sembra svolgere nello stesso momento.
1: Che cosa? 144 attività al giorno? Ma io, se a malapena arrivo alla colazione e poi sono già stanco.
0: Certo, sei stanco, ma sono tutti stanchi perché siamo sempre di corsa, non solo nei giorni lavorativi, ma anche in vacanza, sembra che non rallentiamo molto. Un sondaggio del portale eDreams, su 9.000 persone nel mondo, di cui 1.000 italiani, ha rilevato che il 65% degli italiani si alza presto per esplorare la destinazione e solo l'11% approfitta del viaggio per dormire un po' più fino a tardi.
1: In pratica paghiamo la stanza e l'hotel per non usare il letto?
0: C'è poi qualche curiosità su cosa facciamo quando siamo in viaggio. Il 49% preferisce visitare mercati e supermercati locali. Poi il 39% cerca musei insoliti e poi il 38% entra anche in negozi di abbigliamento tipico del posto. Insomma, la gastronomia batte tutto.
1: Cultura sì, ma con il carrello.
0: E pare che noi italiani veraci all'arrivo in hotel siamo sempre un po' particolari. Il 31% si sdraia subito sul letto, il 24% ispeziona la camera stile Bruno Barbieri e il 22% invece disfa immediatamente la valigia. E poi c'è la scaramanzia. Il 12% porta un oggetto portafortuna in aereo.
1: Io porto la carta di credito. Sai, fa miracoli.
0: Ah, sicuramente fa miracoli. Poi finalmente vai in spiaggia e senti ancora quella vocetta di tua madre che ti dice: se hai mangiato, aspetta 3 ore prima di entrare in acqua. Pare che non sia proprio del tutto vera. O meglio, che non sia del tutto sufficiente. Perché conta anche quanto si è mangiato, lo sforzo che poi si va a fare nuotando, la temperatura dell'acqua e l'ingresso, se è graduale oppure no, il contrasto. Ci sono tutta una serie di rituali di quando entriamo in acqua che sono tutti nostri.
1: Perfetto. Tanto dopo la parmigiana mi tuffo sull'asciugamano a smaltire.
0: E concludo dicendoti che hanno anche indagato sui giochi che facciamo in spiaggia. E indovina un po'?
1: Si gioca a carte. Lo dicevo sempre io. Sempre pronti per una bella partita a scopone scientifico. Poco scientifico e tanto scopone.
2: Bravo Brontolone, bravo, si fa così. Oh, a proposito, arrivano gli Oasis qui a

0: Spettacolo a World DJ con gli Oasis, The Look Back in Anger. E poi c'è da dire che comunque dopo mesi di indiscrezioni e attese, beh, finalmente gli Oasis hanno svelato la data dei loro insomma grandi concerti che verranno anche a Roma, allo Stadio Olimpico, il 29 e 30 luglio 2027. Special guest di tutte le date sarà Richard Ashcroft, quello degli Oasis, diciamo che sarà il concerto più atteso del 2027 per queste due date romane, ma anche perché comunque questa leggenda della Britpop, beh, farà tappa in Irlanda, in Europa continentale, Stati Uniti, Regno Unito. Sarà davvero un calendario pregno di grandi sorprese per i fratelli Gallagher, che non vediamo l'ora di insomma viverli. Ah, per i biglietti, guardate, c'è una selezione particolare. Vi chiederanno anche quale disco vi piace e quale, se avete mai assistito a un concerto. C'è una selezione che fa paura, non ci crederete, ma è così. Invece, una di quelle notizie che mi piace proprio darvi a quest'ora della sera qui a Wow DJ è che c'è il declino dei social media in un certo qual modo, no? Perché comunque gli ultimi dati globali confermano che le persone sopra i 16 anni stanno passando il 10% di tempo in meno sui social rispetto a 2 anni fa. Ecco, ci stiamo stancando dello scroll infinito? Beh, molti preferiscono sicuramente tornare a fare esperienze manuali oppure addirittura iscriversi a club, quelli del libro. Ecco perché noi vi presentiamo sempre qualcosa di particolare come il libro da leggere. Ma dobbiamo salutare veramente, dobbiamo preparare la sigla. No, aspetta, c'è una sigla caruccia che abbiamo tirato fuori stasera. Beh, purtroppo finito così Wolf DJ, e la cosa ci fa davvero dispiacere. Vediamo un po', ma io l'avevo fatta. Ah, a proposito, dobbiamo salutare tutti voi che stasera siete stati con noi, come sempre, nuovi, vecchi, cioè nuovi, old. Il popolo di Wolf si arricchisce sempre. Qualcuno va via, qualcuno torna, qualcuno arriva, è vero. Andiamo, dai, Wolf DJ. Wow, finito.
1: Ok.
0: Oh, me la metti quella degli Bad The Girl, dai, andiamo.
1: Finito,
0: grazie.
1: Finito.
0: Oh ragazzi, grazie Maria Rosa, grazie Ladini, grazie a Brontolo, grazie a tutti, e cosa dirvi?
2: Arrivederci
0: a giovedì, ciao. Oh, sta di olio anche. Buonanotte.